0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: realtà è Genietto. Vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio. Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papano, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella c'ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che tipo stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a gilet, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa. La ricetta che a Ciccirinella, compagna di cielo, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa. La ricetta di Ciccirinella, compagna di cielo, precisa mamma.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 16 maggio e si festeggia Sant'Ubaldo Vescovo. Il proverbio del giorno è maggio soleggiato, frutta a buon mercato. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, giornata anonima, nonostante sia sabato, trascorsa a smaltire le varie incombenze che avete accumulato durante la settimana. Tutto si gioca sul fronte materiale e finanziario, comprimendo la sfera emotiva e penalizzando i sentimenti.
2: Toro, man mano che vi avvicinate ai vostri obiettivi, le aspettative crescono, tra breve sarete in grado di strappare alla sorte qualcosa di più. La situazione oggi è calma, siete pacati e particolarmente disponibili. Ancorarsi alle piccole cose è rassicurante.
3: Gemelli, non è il sabato che vi aspettavate, tutto funziona se è qualcun altro a guidarvi, ma non se siete voi a prendere l'iniziativa e a dirigere il gioco. Nettuno alto nel cielo in quadratura al vostro segno vi confonde mandandovi in agitazione.
2: Cancro, la luna si muove silenziosa, a parlare oggi è il magico trigono tra Venere e Nettuno, il trionfo dei sentimenti e dell'intuito. Amici affettuosi, tutt'altro che invadenti, a voi la scelta se trascorrere la serata con loro o in un romantico tête-à-tête.
3: Leone, il transito della luna nel toro può facilmente crearvi qualche disagio, ma più che di fatti concreti, si tratta di sensazioni passeggere. La tensione emotiva provoca qualche incomprensione, disturbando l'intesa in famiglia e coi colleghi.
2: Vergine, discreta e costruttiva, la luna del toro vi garantisce una riserva di energia di tutto rispetto, quanto basta per rincorrere desideri ed aspettative. Le relazioni con gli altri, a casa e fuori, scorreranno all'insegna della complicità e dell'armonia.
3: Bilancia, sentite l'esigenza di mettervi alla prova. Alcune circostanze potrebbero spingervi a prendere in considerazione l'idea di un cambiamento. Nuovi progetti ed occasioni arrivano senza sforzo. L'importante sarà che vi mostriate decisi.
2: Scorpione, vero che la luna in orbita opposta vi dà contro, ma con il trigono acquatico Venere e Nettuno che tifa per voi oggi sono le emozioni a vincere. In un contrasto con il partner fate affidamento sul vostro intuito e sulla vostra capacità di persuasione.
3: Sagittario, senza infamia e senza lode la giornata che vi aspetta. C'è ancora un po' di lavoro da sbrigare, ma non fatevi prendere dallo sconforto, tenendo duro e facendo ricorso ad una organizzazione capillare riuscirete a venire a capo di tutto.
2: Capricorno, il trigono lunare già basta a garantirvi un sabato sereno, ma anche Nettuno oggi fa la sua parte regalandovi emozioni e fantasia alla coppia. Gli amici

0: tutto si basa sulla comunicazione emotiva e sentimentale. Eventuali viaggi o spostamenti da programmare con calma, ben attenti a non dimenticarvi qualcosa di essenziale.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 16 maggio e si festeggia Sant'Ubaldo Vescovo. Il proverbio del giorno è maggio soleggiato, frutta a buon mercato. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, giornata anonima, nonostante sia sabato, trascorsa a smaltire le varie incombenze che avete accumulato durante la settimana. Tutto si gioca sul fronte materiale e finanziario, comprimendo la sfera emotiva e penalizzando i sentimenti.
2: Toro, man mano che vi avvicinate ai vostri obiettivi, le aspettative crescono, tra breve sarete in grado di strappare alla sorte qualcosa di più. La situazione oggi è calma, siete pagati e particolarmente disponibili. Ancorarsi alle piccole cose è rassicurante.
3: Gemelli, non è il sabato che vi aspettavate, tutto funziona se è qualcun altro a guidarvi, ma non se siete voi a prendere l'iniziativa e a dirigere il gioco. Nettuno alto nel cielo in quadratura al vostro segno vi confonde mandandovi in agitazione.
2: Cancro, la luna si muove silenziosa, a parlare oggi è il magico trigono tra Venere e Nettuno, il trionfo dei sentimenti e dell'intuito. Amici affettuosi, tutt'altro che invadenti, a voi la scelta se trascorrere la serata con loro o in un romantico tête-à-tête.
3: Leone, il transito della luna nel toro può facilmente crearvi qualche disagio, ma più che di fatti concreti si tratta di sensazioni passeggere. La tensione emotiva provoca qualche incomprensione, disturbando l'intesa in famiglia e coi colleghi.
2: Vergine, discreta e costruttiva, la luna del toro vi garantisce una riserva di energia di tutto rispetto, quanto basta per rincorrere desideri ed aspettative. Le relazioni con gli altri, a casa e fuori, scorreranno all'insegna della complicità e dell'armonia.
3: Bilancia, sentite l'esigenza di mettervi alla prova. Alcune circostanze potrebbero spingervi a prendere in considerazione l'idea di un cambiamento. Nuovi progetti ed occasioni arrivano senza sforzo. L'importante sarà che vi mostriate decisi.
2: Scorpione, vero che la luna in orbita opposta vi dà contro, ma con il trigono acquatico Venere-Nettuno che tifa per voi oggi sono le emozioni a vincere. In un contrasto con il partner fate affidamento sul vostro intuito e sulla vostra capacità di persuasione.
3: Sagittario, senza infamia e senza lode la giornata che vi aspetta. C'è ancora un po' di lavoro da sbrigare, ma non fatevi prendere dallo sconforto, tenendo duro e facendo ricorso ad una organizzazione capillare riuscirete a venire a capo di tutto.
2: Capricorno, il trigono lunare è già basta a garantirvi un sabato sereno, ma anche Nettuno oggi fa la sua parte regalandovi emozioni e fantasia alla coppia. Gli amici avranno un ruolo importante per voi in questa giornata, confidatevi con loro, sarete capiti.
3: Acquario, con la luna che rema contro siete un po' giù di tono, forse una piccola questione vi disturba, ma il fastidio non sarà incisivo e condizionante. Potrete provare a prendere le cose con maggiore ironia e cercate di mostrarvi meno insofferenti alle regole.
2: Pesci, splendido sabato, protetto dal vostro governatore Nettuno in trigono a Venere. Tutto si basa sulla comunicazione emotiva e sentimentale. Eventuali viaggi o spostamenti da programmare con calma, ben attenti a non dimenticarvi qualcosa di essenziale.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Questa è Prima Radio Digital.
1: Trump riapre il dossier Taiwan dopo il summit con Xi e torna a minacciare l'Iran. Maldive ancora difficili le operazioni di recupero dei 5 sub italiani morti durante l'immersione. Bufera su Porta a Porta dopo le parole della giornalista Concita Borrelli sullo stupro. Palazzo Chigi smentisce Tajani sulla possibile manovra correttiva. Ha confessato il 15enne accusato dell'omicidio di Bakary Sakho a Taranto. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Torna alta la tensione internazionale dopo il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino. Il presidente americano ha dichiarato di non volere una dichiarazione di indipendenza di Taiwan che possa trascinare gli Stati Uniti in una guerra con la Cina. Trump ha precisato di non considerare una minaccia le parole di Xi sul dossier Taiwan, ma intanto, secondo la CNN, sarebbe sempre più vicino a riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo la fragile tregua delle ultime settimane. Il leader americano ha comunque parlato di fantastici accordi commerciali raggiunti con Pechino e annunciato nuovi passi avanti nei rapporti economici tra le due superpotenze.
2: Restano estremamente difficili le operazioni di recupero dei corpi dei 5 italiani morti durante l'immersione alle Maldive. Il maltempo continua infatti a ostacolare gli interventi dei soccorritori nella grotta subacquea dell'atollo di Vavu, dove si è verificata la tragedia. Finora è stato recuperato soltanto il corpo di Gianluca Benedetti. Tra le vittime anche la professoressa Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Somacal e i ricercatori Muriel Odenino e Federico Gualtieri. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta mentre proseguono le verifiche sulla safari boat Duke of York, dove si trovano ancora una ventina di italiani in attesa di rientrare a Malé.
1: Una persona presente a bordo della barca ha raccontato che al momento dell'immersione il mare era calmo e le condizioni apparivano favorevoli. L'allarme è stato dato subito e spiegato il testimone ancora sotto shock per quanto accaduto. Il marito della docente Monica Montefalcone ha ricordato l'esperienza della moglie come subacquea esperta, sottolineando che non avrebbe mai messo in pericolo la figlia o il resto del gruppo. La speranza della famiglia è ora affidata alle immagini registrate dalla GoPro utilizzata durante l'immersione.
2: Polemiche e proteste dopo alcune dichiarazioni pronunciate durante una puntata di Porta a Porta dedicata al delitto di Garlasco. La giornalista Concita Borrelli ha affermato che ognuno sogna lo stupro, frase che ha immediatamente scatenato reazioni indignate sui social e nel mondo politico. Il conduttore Bruno Vespa ha anticipato che presenterà pubblicamente le scuse nella prossima trasmissione, mentre la RAI ha avviato verifiche interne. Durissima la reazione dei componenti del Partito Democratico in Commissione Vigilanza, che hanno definito le parole scandalose.
1: Tensione anche sul fronte economico dopo le parole del vice premier Antonio Tajani, che non aveva escluso una possibile manovra correttiva. Palazzo Chigi è intervenuto rapidamente smentendo questa ipotesi e ribadendo che l'obiettivo del governo resta ottenere maggiore flessibilità dall'Unione Europea sul fronte energetico. Nel frattempo salgono petrolio, spread e debito pubblico italiano. Secondo i dati diffusi da Banca d'Italia, il debito ha raggiunto il nuovo record di 3.159 miliardi di euro, mentre Standard & Poor's conferma il rating BBB+ con outlook positivo.
2: La cronaca ha confessato il 15enne accusato dell'omicidio di Bakary Sakho, il braccianti agricolo originario del Mali ucciso a coltellate a Taranto. Davanti al GIP, il ragazzo si è detto profondamente dispiaciuto, spiegando di aver agito per difendere i propri amici da una possibile aggressione. Gli altri tre minori coinvolti hanno invece dichiarato di non essersi accorti delle ferite riportate dalla vittima durante la colluttazione.
1: E chiudiamo con lo sport. Il tennis, la pioggia condiziona gli internazionali d'Italia al Foro Italico. Il match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stato sospeso e riprenderà oggi con Azzurro in vantaggio nel terzo set. Si ferma invece la corsa di Luciano Darderi, sconfitto nettamente dal norvegese Casper Ruud, che vola così in finale. Buone notizie dal doppio maschile con Simone Bolelli e Andrea Vavassori qualificati alle semifinali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:05.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 16 maggio e si festeggia Sant'Ubaldo Vescovo. Il proverbio del giorno è maggio soleggiato, frutta a buon mercato. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, giornata anonima, nonostante sia sabato, trascorsa a smaltire le varie incombenze che avete accumulato durante la settimana. Tutto si gioca sul fronte materiale e finanziario, comprimendo la sfera emotiva e penalizzando i sentimenti.
2: Toro, man mano che vi avvicinate ai vostri obiettivi, le aspettative crescono, tra breve sarete in grado di strappare alla sorte qualcosa di più. La situazione oggi è calma, siete pacati e particolarmente disponibili. Ancorarsi alle piccole cose è rassicurante.
3: Gemelli, non è il sabato che vi aspettavate, tutto funziona se è qualcun altro a guidarvi, ma non se siete voi a prendere l'iniziativa e a dirigere il gioco. Nettuno alto nel cielo in quadratura al vostro segno vi confonde mandandovi in agitazione.
2: Cancro, la luna si muove silenziosa, a parlare oggi è il magico trigono tra Venere e Nettuno, il trionfo dei sentimenti e dell'intuito. Amici affettuosi, tutt'altro che invadenti, a voi la scelta se trascorrere la serata con loro o in un romantico tête-à-tête.
3: Leone, il transito della luna nel toro può facilmente crearvi qualche disagio, ma più che di fatti concreti, si tratta di sensazioni passeggere. La tensione emotiva provoca qualche incomprensione, disturbando l'intesa in famiglia e coi colleghi.
2: Vergine, discreta e costruttiva, la luna del toro vi garantisce una riserva di energia di tutto rispetto, quanto basta per rincorrere desideri ed aspettative. Le relazioni con gli altri, a casa e fuori, scorreranno all'insegna della complicità e dell'armonia.
3: Bilancia, sentite l'esigenza di mettervi alla prova. Alcune circostanze potrebbero spingervi a prendere in considerazione l'idea di un cambiamento. Nuovi progetti ed occasioni arrivano senza sforzo. L'importante sarà che vi mostriate decisi.
2: Scorpione, vero che la luna in orbita opposta vi dà contro, ma con il trigono acquatico Venere e Nettuno che tifa per voi, oggi sono le emozioni a vincere. In un contrasto con il partner fate affidamento sul vostro intuito e sulla vostra capacità di persuasione.
3: Sagittario, senza infamia e senza lode la giornata che vi aspetta. C'è ancora un po' di lavoro da sbrigare, ma non fatevi prendere dallo sconforto, tenendo duro e facendo ricorso ad una organizzazione capillare riuscirete a venire a capo di tutto.
2: Capricorno, il trigono lunare già basta a garantirvi un sabato sereno, ma anche Nettuno oggi fa la sua parte regalandovi emozioni e fantasia alla coppia. Gli amici avranno un ruolo importante per voi in questa giornata, confidatevi con loro, sarete capiti.
3: Acquario, con la luna che rema contro siete un po' giù di tono, forse una piccola questione vi disturba, ma il fastidio non sarà incisivo e condizionante. Potrete provare a prendere le cose con maggiore ironia e cercate di mostrarvi meno insofferenti alle regole.
2: Pesci, splendido sabato protetto dal vostro governatore Nettuno in trigono a Venere. Tutto si basa sulla comunicazione emotiva e sentimentale. Eventuali viaggi o spostamenti da programmare con calma, ben attenti a non dimenticarvi qualcosa di essenziale.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
5: Chiudi gli occhi, che note sono?
6: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
7: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
5: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Eccoci qua amici in questo sabato. Certo che noi non ci facciamo davvero mancare nulla all'interno di questa nostra programmazione, e siamo qua con la puntata speciale dove ci sono tutte le migliori notizie, quelle più interessanti e curiose della settimana appena trascorsa per quanto riguarda il magazine Radio Web. Oltre alla musica, come sempre, che sarà un'ottima compagna di viaggio, direi subito di partire. Direi subito, amici, di entrare nel vivo della trasmissione, perché si parla di Microsoft. Ci sono notizie importanti, soprattutto per quelli che vogliono ancora qualcosa di più per quanto riguarda Windows 11. E beh, devo dire, il sistema operativo del momento, ci sono parecchie cose magari da correggere, però in tempi non sospetti avevamo detto che il 2026 sarebbe stato un anno decisivo per Windows 11, e sono trascorsi più di 4 anni dal lancio del sistema operativo, che si ritrova ora ad un bivio: proseguire a testa bassa con l'obiettivo di spingere l'adozione dell'intelligenza artificiale, o ascoltare invece quelli che sono i feedback degli utenti che chiedono una maggiore libertà di scelta. Beh, fortunatamente la Microsoft sembra aver optato per la seconda strada da percorrere. Infatti il gruppo di Redmond ha annunciato l'arrivo di parecchie novità che renderanno il sistema operativo più snello e anche personalizzabile. Tornerà anche la barra delle applicazioni da muovere sui 4 lati dello schermo. Poi stop finalmente all'integrazione forzata di Copilot in applicazione come il blocco note, gestione un po' meno confusionaria degli aggiornamenti e delle prestazioni che sono molto migliorate. Sta per arrivare, dicevo, il Windows 11 che abbiamo sempre desiderato, forse perché se da un lato, ecco sì, è troppo presto magari per cantare vittoria, infatti servirà quella fase di test, dall'altro non possiamo che riconoscere invece alla Microsoft di avere compiuto un passo nella direzione che molti hanno invocato a lungo. Ecco, potrebbe aver contribuito anche la recente presentazione del MacBook Neo da parte di Apple, che è un portatile col chip di iPhone che sembra comunque avere tutte le carte in regola per rosicchiare delle quote di mercato ai PC e ai Chromebook. Beh, poi c'è anche un'altra considerazione da fare: la Software House è disposta anche a rinunciare all'integrazione forzata, come vi dicevo, dell'intelligenza artificiale, sì, soprattutto quella di Copilot, perché lo chiedono gli utenti, oppure perché progetti fin qui messi in campo non hanno dato quei risultati, insomma, che loro speravano. Beh, entriamo nel vivo della trasmissione, amici, perché c'è questa notizia che è davvero, davvero curiosa, ma era un po' da aspettarsela, secondo me. Dai, fa sorridere un po', perché ora i giovani delegano il momento della rottura sentimentale al chatbot, appunto, in particolare anche a ChatGPT, però via, anche qui. Ma ditelo con parole vostre: spero che la tua mezza maratona sia andata bene, sono sicuro che hai spaccato. Così magari si può leggere in un messaggio con cui uno studente di Yale ha rifiutato una ragazza conosciuta tramite amici comuni. Ecco, se i paragrafi di prosa educati, calibrati, pieni di quelle formulazioni che puzzano un po' di intelligenza artificiale a quasi un chilometro di distanza, e lei, la ragazza praticamente, o ex, ha mostrato il messaggio agli amici, tutti hanno concordato che il messaggio era stato scritto dall'intelligenza artificiale. Quindi che cosa è successo? Il ragazzo ha ammesso di avere delegato il rifiuto al chatbot, che, ecco, si è giustificato dicendo che se lo avesse fatto da solo sarebbe stato vago e titubante. I ricercatori quindi hanno già un nome per questo fenomeno, che si chiama social offloading, ovvero delegare ad un agente esterno un compito sociale che si dovrebbe gestire invece in prima persona. Non è un fenomeno nuovo: i bambini delegano gli adulti chiedono consigli agli amici, ma l'intelligenza artificiale ha portato il social offloading a un livello diverso. Quindi non si chiede un consiglio su cosa dire, ma si fa scrivere addirittura il messaggio ad una macchina e poi magari si preme invio, no? È ciò che è fatto. Oh, sentite subito questa notizia, amici, anche perché si parla di Cloudflare contro la pirateria. C'è un dato molto interessante che sta emergendo dal nuovo Transparency Report che è stato pubblicato da Cloudflare, ed è quello relativo alla lotta alla pirateria. Sappiamo che la Content Delivery Network è impegnata oramai da tempo anche in Italia in questo braccio di ferro con l'Agcom per una multa inerente al sistema Piracy Shield, come sta agendo invece questo a livello internazionale. Beh, l'impegno naturalmente contro la pirateria pandemia c'era sempre, i numeri testimoniano infatti un impegno crescente per quello che riguarda il blocco dei domini responsabili della diffusione non autorizzata dei contenuti protetti da copyright. Più precisamente, ecco, nella seconda metà del 2025 sarebbero stati 2791, quasi quindi 10 volte più rispetto ai 308 registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. E quindi diciamo che questa azione di geoblocking interessa soprattutto quattro paesi, e nell'ordine Francia, Corea del Sud, Regno Unito e Belgio. Va sottolineato che non tutti i territori la misura si attua con le stesse modalità, dovendo quindi seguire degli iter che sono differenti, e questo anche in base alle normative locali. Direi subito, amici, di partire un po' con questa nota dolente per quanto riguarda i nostri computer e dispositivi, perché dovete sapere che i prezzi delle SSD sono alle stelle. E un SanDisk, diciamo, da 4 terabyte ad esempio, che pochi mesi fa costava $500 sullo store di Apple, adesso ne costa quasi 1200. La versione da 1 terabyte sarebbe passata da $120 to $360, il triplo esattamente. Non è un errore di prezzo, questo è l'effetto domino, diciamo, della fame insaziabile di chip di memoria dei data center di intelligenza artificiale, che sta proprio, come si dice, dissanguando il mercato consumer, e l'impennata dei costi di tutto ciò che contiene una memoria flash. La storia è un po' sempre la stessa: i produttori di chip in memoria hanno riorientato la produzione verso le esigenze delle aziende di intelligenza artificiale, che chiaramente pagano di più e comprano in volumi enormi per i propri data center. Il mercato consumer, quello di chi vuole semplicemente un disco esterno per i backup, per il montaggio video o un nuovo portatile o uno smartphone, resta quindi a secco. Pensate che aziende del calibro di HP stima che memoria e storage rappresentino ora circa il 35% del costo dei materiali di un computer, rispetto al 15-18% di prima. Quindi i dischi esterni sono un po' l'ultima categoria a subire l'onda d'urto. E secondo un rapporto di Bloomberg, Apple avrebbe aumentato i prezzi dei dischi esterni sul proprio sito e nei negozi fisici dopo aver già alzato quelli dei MacBook Air e MacBook Pro a inizio del mese. Quindi è importante precisare che i prezzi sono fissati dai produttori, quindi non da Apple, ma diciamo molti professionisti preferiscono un po' comprare le periferiche sullo store di Apple, e quindi l'impatto che si ha chiaramente e economicamente è immediato. E quest'oggi vogliamo subito parlare, amici, di questa notizia che riguarda lui, il patron di Apple, ovvero Tim Cook, che fa un passo indietro. Oddio, a seconda poi dalla prospettiva da cui si guarda questa cosa, potrebbe anche farlo in avanti, perché l'uomo che guida l'azienda che ha venduto più di 2 miliardi di iPhone nella storia consiglia di posare il telefono e andare a guardare fuori gli alberi, e lo dice in un'intervista, appunto, in una trasmissione televisiva, dove ha dichiarato: non voglio che le persone passino più tempo a guardare il loro smartphone che guardare qualcuno magari negli occhi, perché se non fanno altro che scorrere il loro schermo all'infinito, non è così che, diciamo, la giornata si dovrebbe poi passare. Uscite, dice, e godetevi di più la natura. È un po' come se il CEO di McDonald's dicesse di mangiare più insalata. Ecco, Apple non è certo nuova a questo tipo di messaggi. L'azienda ha integrato la funzione tempo di utilizzo negli iPhone anni fa, uno strumento che dice quanto tempo si passa sullo schermo e permette di impostare limiti sulle singole app, anche se poi l'iPhone è progettato da centinaia di ingegneri il cui lavoro è rendere l'esperienza più fluida, coinvolgente e difficile da interrompere, diciamo così, le notifiche, i feed infiniti, refresh del dito, tutto calibrato per catturare e trattenere l'attenzione. Poi diciamo che, ecco, il CEO dice di andare magari a fare una passeggiata. È un consiglio che soprattutto intercetta quella tendenza reale, ovvero la generazione Z e i giovani adulti che stanno un po' abbracciando il minimalismo digitale, la digital detox, con un entusiasmo che ha riportato, diciamo, in auge oggetti che sembravano estinti come i vecchi BlackBerry, per stare raggiungibili senza varie distrazioni, fotocamere compatte per fotografare senza aprire Instagram, iPod, lettori MP3 per ascoltare musica senza notifiche. Quindi il fascino un po' di questi dispositivi che fanno una cosa sola, e la fanno senza chiedere costantemente la nostra attenzione. Quindi il CEO di Apple dice che bisogna uscire, godersi la natura, mentre invece il suo team progetta il prossimo modo magari per renderci ancora di più incollati allo schermo. In questo caso potremmo dire un po' una contraddizione. Beh, non c'è dubbio, l'incoerenza tuttavia non riguarda in questo caso solo Apple, ma una gran parte della Silicon Valley. Parlano tutti di benessere digitale, poi vanno di fatto a sabotarlo sistematicamente con i loro prodotti. E andiamo ancora avanti, si continua nella puntata di Radio Web. Volevo parlarvi di un sistema operativo, insomma, che vuole essere libero. E anche perché viviamo in un momento storico in cui pare che la verifica dell'età possa rappresentare la soluzione a tutti i mali dell'universo online, tanto che in alcune parti del mondo è già stata resa obbligatoria per legge. Però, dicevo, non tutti sono d'accordo, tra chi ha scelto di opporsi in modo fermo e deciso all'imposizione. E fra questi la squadra di lavoro di Graphene, questo sistema operativo mobile dalla natura open source che è basato sul codice di Android. Ecco, con un post che è stato condiviso nei giorni scorsi su X, i responsabili del progetto hanno dichiarato di non volere scendere a patti o compromessi. La piattaforma, dicono, non integrerà mai un age gate. Questo è quanto. Ecco, quindi non c'è spazio, dicono, per un controllo che richieda informazioni personali. Andrebbe contro il principio fondamentale su cui poggia l'iniziativa. Beh, non è comunque da dare per scontato che altri possano seguire lo stesso esempio. Certo, trattandosi quindi di un sistema operativo che non nasce con l'intento principale di conquistare la fetta più grande del mercato o di monetizzare, una presa di posizione simile, diciamo, è più semplice, anche se comporta dover interrompere la distribuzione in alcuni territori. Rappresenta comunque un segnale importante, sicuramente ben accolto dagli utenti, che il legislatore potrebbe anche prendere in considerazione. Continua Radio Web, amici, subito dopo questo brano, perché tempi duri per la Supermicro. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti avrebbe accusato 3 persone di violazione della legge sul controllo delle esportazioni. Hanno partecipato al contrabbando illegale di server con GPU Nvidia consegnati in Cina. 2 dei 3 soggetti sono stati arrestati ed erano dipendenti di Supermicro. Uno era membro del consiglio di amministrazione. L'azienda americana infatti ha confermato le sue dimissioni. E diciamo che gli arrestati sono Yi Xuan e Wally Liav, appunto 71 anni, uno cofondatore e membro del consiglio di amministrazione di Supermicro, e Ting Wei Will Sun, 44 anni, che è uno dei fornitori dell'azienda. Insomma, un altro, Wei Sang Steven, appunto, resta latitante. Sono accusati di aver violato l'Export Control Reform Act del 2018, che vieta l'esportazione dei chip di intelligenza artificiale più potenti come le GPU Blackwell di Nvidia nella Cina. Ecco, questi 3 soggetti che cosa hanno fatto? Avrebbero venduto in Cina centinaia di server Supermicro con GPU Nvidia per un valore di diversi miliardi di dollari senza chiedere la licenza obbligatoria al Dipartimento del Commercio. Liav e Chang quindi hanno ricevuto ordini da un'azienda del sud-est asiatico. I server assemblati negli Stati Uniti quindi sono stati spediti ai magazzini di Supermicro e a Taiwan e consegnati poi all'azienda. Gli stessi server sarebbero stati successivamente inseriti in box senza il marchio di Supermicro e spediti in Cina con l'aiuto di una società di logistica. Liav e Chang, quindi, insieme ai dirigenti dell'azienda che avevano ricevuto i server, hanno falsificato i documenti per poter, diciamo, far risultare che l'azienda fosse il destinatario finale, ma sono stati pizzicati. Insomma, c'è questa regola per ora, ma sicuramente qualche altro escamotage, a mio avviso, ci sarà. Ci siamo, la musica che ci accompagna come sempre all'interno di questo nostro appuntamento, e adesso parliamo di Reddit. Sì, state comodi, perché senza dubbio Reddit è una tra le piattaforme social maggiormente in crescita degli ultimi mesi, sfiorando, pensate, quota di 116 milioni di utenti attivi ogni giorno a livello globale. Servizio che consente agli iscritti di dialogare e confrontarsi su qualsiasi tema in forum organizzati, partendo da un post su un argomento specifico, un link ad una notizia di attualità, una domanda fatta alla community e anche molto altro. E vista l'inarrestabile espansione che coinvolge ultimamente anche l'Italia, la società è alla ricerca di soluzioni valide per debellare il fenomeno dei bot, la presenza di sistemi automatici che simulano il comportamento umano, inquina difatti le conversazioni rendendole meno naturali, provocando anche una possibile perdita di utenti per Reddit. Quindi Steve Hoffman, il CEO di Reddit, ecco, ha dichiarato che nel corso di un'intervista che la società sta valutando diversi sistemi di identificazione in base anche al tipo di dispositivo utilizzato. In pratica, ecco, per chi utilizza uno smartphone l'autenticazione potrebbe avvenire attraverso l'impronta digitale oppure tramite il riconoscimento del volto, metodi già ampiamente utilizzati per numerose operazioni online e che quindi non risulterebbero macchinosi per gli iscritti. Problema che tuttavia si presenta per chi adopera un dispositivo diverso dal telefono cellulare, come magari potrebbe essere un computer fisso, un notebook o un tablet, che non sono corredati di sistemi di autenticazione biometrica. Beh, in quel caso, ecco, ecco, per capire, diciamo, che dietro un profilo non si nasconda un bot ma una persona reale, potrebbe risultare più complesso. Quindi tra le opzioni valutate da Hoffman spunta anche la possibilità di poter rivolgersi a servizi di terze parti che, ecco, potrebbero anche richiedere l'invio di un documento d'identità. Nella nostra programmazione anche oggi tanta bella musica, direi a questo punto di parlare di Google Translate. Beh, si traduce una frase, si ascolta come si pronuncia, si prova poi a ripeterla. C'è il traduttore di Google che dice quanto siamo andati vicino. Sembra ovvio, è quello che un insegnante di lingue farebbe dal primo giorno di lezione, ma Google Traduttore non ha mai offerto, diciamo, questa possibilità. Finora faceva ascoltare la pronuncia corretta e basta. Adesso dovete sapere che nel codice della versione Android 10.10.37 Android Authority avrebbe scovato questa nuova modalità pratica, insomma alimentata dall'intelligenza artificiale, che trasforma il traduttore in un coach per la pronuncia. Ecco, accanto alle funzioni di intelligenza artificiale comprendi e chiedi, che sono comunque già presenti nelle traduzioni, arriverà questo pulsante pratica. Ecco, toccandolo si aprirà una schermata dove si può ascoltare la traduzione più alcune alternative, e poi si tocca la pronuncia per potersi esercitare, diciamo. Il traduttore ascolta il tentativo che e realizza poi la performance. Se la registrazione vocale non è abbastanza chiara, perché magari, ecco, si è in un ambiente rumoroso, chiede di riprovare. Poi si ottiene una valutazione complessiva di quanto ci si sia avvicinati alla pronuncia corretta e quindi si può ripetere per migliorare. Beh, per chi non riesce a capire la pronuncia solo dall'audio, la schermata mostra invece una rappresentazione fonetica delle parole in formato leggibile, non l'alfabeto fonetico internazionale che per, diciamo, per la maggior parte delle persone è indecifrabile. Una funzione che non è, sì, ancora attiva, è stata comunque, dicevo, individuata nel codice dell'app, sembra che sarà limitata ad alcune coppie di linguaggio, per ora spagnolo e inglese funzioneranno, per il resto, diciamo così, ma per altre lingue non c'è ancora una data di rilascio, diciamo, effettiva, ci sarà ancora un po' da aspettare. Grande musica è questo brano che abbiamo ascoltato fino alla fine. Adesso però noi continuiamo. Signori miei, qua c'è un attacco informatico che di fatto blocca gli etilometri. E sì, è un po' dell'incredibile quello che sta accadendo negli Stati Uniti, dove l'attacco informatico, diciamo, che ha colpito un'azienda, la Intoxalocol, che produce etilometri, sta lasciando quindi gli automobilisti bloccati per strada, nei parcheggi e nei garage. Semplicemente i veicoli non partono. La società ha confermato il problema raccontando in un comunicato ufficiale che i suoi sistemi al momento sono down. La violazione non è recente, è un fatto che risale al 14 di marzo, si tratta dunque di uno stop prolungato. Un portavoce avrebbe dichiarato alla redazione del sito TechCrunch che è stata presa una decisione di sospendere temporaneamente alcuni propri sistemi come misura precauzionale, quindi non sarà facile spiegarlo magari a chi si vede impossibilitato a mettersi al volante. Il principio di funzionamento di questi etilometri non è tanto diverso rispetto a quello dell'alcol look diventato obbligatorio in Italia a fine di febbraio. Si installa sull'automobile e impedisce l'ascensione se il test eseguito rivela che il guidatore ha bevuto, per la sicurezza di tutti. Quindi peccato che in questo momento vieti di mettere in moto anche da sobri. Al momento non è dato sapere che chi è responsabile di questo attacco informatico a Intoxalcol, nel quale, ecco, sia stata, diciamo, perpetrata questa violazione. Non si esclude che sia un ransomware con possibile sfiltrazione dei dati e richiesta per il pagamento di un riscatto, seguendo quindi un po' quella che è una dinamica che abbiamo già visto altre volte. Ciò che è ancora più grave è che non c'è una tempistica per il ripristino, vale a dire che il produttore ancora non è in grado di promettere una soluzione per tempi brevi. La musica, come sempre, ci ha accompagnato e in questa puntata abbiamo avuto le notizie più interessanti e curiose della settimana appena trascorsa. Bene, siamo arrivati anche oggi alla conclusione, è tutto con Maurizio Rossi che ha condotto questa puntata e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme lunedì. Intanto vi lascio con l'augurio che possiate trascorrere un buon fine settimana, ancora un buon sabato.
0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Primo Oroscopo.
3: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio. Sabato 16 maggio e si festeggia Sant'Ubaldo Vescovo. Il proverbio del giorno è maggio soleggiato, frutta a buon mercato. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
4: Ariete, giornata anonima, nonostante sia sabato, trascorsa a smaltire le varie incombenze che avete accumulato durante la settimana. Tutto si gioca sul fronte materiale e finanziario, comprimendo la sfera emotiva e penalizzando i sentimenti.
3: Toro, man mano che vi avvicinate ai vostri obiettivi, le aspettative crescono. Tra breve sarete in grado di strappare alla sorte qualcosa di più. La situazione oggi è calma, siete pacati e particolarmente disponibili. Ancorarsi alle piccole cose è rassicurante.
4: Gemelli, non è il sabato che vi aspettavate, tutto funziona se è qualcun altro a guidarvi, ma non se siete voi a prendere l'iniziativa e a dirigere il gioco. Nettuno alto nel cielo in quadratura al vostro segno vi confonde mandandovi in agitazione.
3: Cancro, la luna si muove silenziosa, a parlare oggi è il magico trigono tra Venere e Nettuno, il trionfo dei sentimenti e dell'intuito. Amici affettuosi, tutt'altro che invadenti, a voi la scelta se trascorrere la serata con loro o in un romantico tête-à-tête.
4: Leone, il transito della luna nel toro può facilmente crearvi qualche disagio, ma più che di fatti concreti, si tratta di sensazioni passeggere. La tensione emotiva provoca qualche incomprensione, disturbando l'intesa in famiglia e coi colleghi.
3: Vergine, discreta e costruttiva, la luna del toro vi garantisce una riserva di energia di tutto rispetto, quanto basta per rincorrere desideri ed aspettative. Le relazioni con gli altri, a casa e fuori, scorreranno all'insegna della complicità e dell'armonia.
4: Bilancia, sentite l'esigenza di mettervi alla prova. Alcune circostanze potrebbero spingervi a prendere in considerazione l'idea di un cambiamento. Nuovi progetti ed occasioni arrivano senza sforzo. L'importante sarà che vi mostriate decisi.
3: Scorpione, vero che la luna in orbita opposta vi dà contro, ma con il trigono acquatico Venere e Nettuno che tifa per voi oggi sono le emozioni a vincere. In un contrasto con il partner fate affidamento sul vostro intuito e sulla vostra capacità di persuasione.
4: Sagittario, senza infamia e senza lode la giornata che vi aspetta. C'è ancora un po' di lavoro da sbrigare, ma non fatevi prendere dallo sconforto, tenendo duro e facendo ricorso ad una organizzazione capillare riuscirete a venire a capo di tutto.
3: Capricorno, il trigono lunare già basta a garantirvi un sabato sereno, ma anche Nettuno oggi fa la sua parte regalandovi emozioni e fantasia alla coppia. Gli amici avranno un ruolo importante per voi in questa giornata, confidatevi con loro, sarete capiti.
4: Acquario, con la luna che rema contro siete un po' giù di tono, forse una piccola questione vi disturba, ma il fastidio non sarà incisivo e condizionante. Potrete provare a prendere le cose con maggiore ironia e cercate di mostrarvi meno insofferenti alle regole.
3: Pesci, splendido sabato protetto dal vostro governatore Nettuno in trigono a Venere. Tutto si basa sulla comunicazione emotiva e sentimentale. Eventuali viaggi o spostamenti da programmare con calma, ben attenti a non dimenticarvi qualcosa di essenziale.
4: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
5: Trump riapre il dossier Taiwan dopo il summit con Xi e torna a minacciare l'Iran. Maldive ancora difficili le operazioni di recupero dei 5 sub italiani morti durante l'immersione. Bufera su Porta a Porta dopo le parole della giornalista Concita Borrelli sullo stupro. Palazzo Chigi smentisce Tajani sulla possibile manovra correttiva. Confessato il 15enne accusato dell'omicidio di Bakary Sako a Taranto. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
6: Accendiamo la radio.
7: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
6: Ma che...
8: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
6: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
7: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
8: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
6: Ah però...
7: Più qualità,
8: più radio.
7: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
9: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Torna alta la tensione internazionale dopo il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino. Il presidente americano ha dichiarato di non volere una dichiarazione di indipendenza di Taiwan che possa trascinare gli Stati Uniti in una guerra con la Cina. Trump ha precisato di non considerare una minaccia le parole di Xi sul dossier Taiwan, ma intanto, secondo la CNN, sarebbe sempre più vicino a riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo la fragile tregua delle ultime settimane. Il leader americano ha comunque parlato di fantastici accordi commerciali raggiunti con Pechino e ha annunciato nuovi passi avanti nei rapporti economici tra le due superpotenze.
4: Restano estremamente difficili le operazioni di recupero dei corpi dei 5 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Il maltempo continua infatti a ostacolare gli interventi dei soccorritori nella grotta subacquea dell'atollo di Vavu, dove si è verificata la tragedia. Finora è stato recuperato soltanto il corpo di Gianluca Benedetti. Tra le vittime anche la professoressa Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Somacal e i ricercatori Muriel Odenino e Federico Gualtieri. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta mentre proseguono le verifiche sulla Safari Boat Duke of York, dove si trovano ancora una ventina di italiani in attesa di rientrare a Malé.
9: Una persona presente a bordo della barca ha raccontato che al momento dell'immersione il mare era calmo e le condizioni apparivano favorevoli. L'allarme è stato dato subito e spiegato il testimone ancora sotto shock per quanto accaduto. Il marito della docente Monica Montefalcone ha ricordato l'esperienza della moglie come subacquea esperta, sottolineando che non avrebbe mai messo in pericolo la figlia o il resto del gruppo. La speranza della famiglia è ora affidata alle immagini registrate dalla GoPro utilizzata durante l'immersione.
4: Polemiche e proteste dopo alcune dichiarazioni pronunciate durante una puntata di Porta a Porta dedicata al delitto di Garlasco. La giornalista Concita Borrelli ha affermato che ognuno sogna lo stupro, frase che ha immediatamente scatenato reazioni indignate sui social e nel mondo politico. Il conduttore Bruno Vespa ha anticipato che presenterà pubblicamente le scuse nella prossima trasmissione, mentre la RAI ha avviato verifiche interne. Durissima la reazione dei componenti del Partito Democratico in Commissione Vigilanza, che hanno definito le parole scandalose.
9: Tensione anche sul fronte economico dopo le parole del vice premier Antonio Tajani, che non aveva escluso una possibile manovra correttiva. Palazzo Chigi è intervenuto rapidamente smentendo questa ipotesi, ribadendo che l'obiettivo del governo resta ottenere maggiore flessibilità dall'Unione Europea sul fronte energetico. Nel frattempo salgono petrolio, spread e debito pubblico italiano. Secondo i dati diffusi da Banca d'Italia, il debito ha raggiunto un nuovo record di 3.159 miliardi di euro, mentre Standard & Poor's conferma il rating BBB+, con outlook positivo.
4: La cronaca ha confessato il 15enne accusato dell'omicidio di Bakary Sakho, il braccente agricolo originario del Mali ucciso a coltellate a Taranto. Davanti al GIP, il ragazzo sdetto, profondamente dispiaciuto, spiegando di aver agito per difendere i propri amici da una possibile aggressione. Gli altri tre minori coinvolti hanno invece dichiarato di non essersi accorti delle ferite riportate dalla vittima durante la colluttazione.
9: E chiudiamo con lo sport. Il tennis, la pioggia condiziona gli internazionali d'Italia al Foro Italico. Il match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stato sospeso e riprenderà oggi con l'azzurro in vantaggio nel terzo set. Si ferma invece la corsa di Luciano Darderi, sconfitto nettamente dal norvegese Casper Ruud, che vola così in finale. Buone notizie dal doppio maschile con Simone Bolelli e Andrea Vassori qualificati alle semifinali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
10: Sono le 8:01.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da una marcata instabilità con nuvolosità compatta già dal mattino su Alpi, Prealpi, Appennino Tosco Emiliano, attesi rovesci sparsi, locali temporali più frequenti e intensi tra Levante Ligure, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nel corso della serata i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi. Sulle Alpi non si escludono deboli nevicate oltre 2.000-2.200 metri possibili, inoltre riduzione della visibilità per foschi e anche dense lungo il tratto orientale della pianura padana. Al centro il cielo si presenterà nuvoloso nella prima parte della giornata con rovesci locali tra Toscana, Umbria e Lazio, ma dal pomeriggio è previsto un generale miglioramento. Nelle prime ore del mattino saranno possibili foschie lungo i litorali tirrenici. Sulla Sardegna invece transito di velature e nubi medio-alte senza fenomeni significativi. Al sud e sulla Sicilia il tempo sarà più variabile, al mattino nuvolosità più compatta interesserà Campania e Calabria tirrenica con locali piogge o rovesci, destinati però a esaurirsi nel corso della giornata, lasciando spazio ad un graduale miglioramento sul resto del meridione e sulla Sicilia. Il cielo si manterrà poco nuvoloso con addensamenti più consistenti solo sui rilievi appenninici e sul Gargano. Le temperature minime saranno in aumento su Lazio, Alta Campania, Puglia e nelle aree interne di Abruzzo e Molise, mentre diminuiranno su Sicilia, Sardegna e lungo le coste dell'Emilia Romagna e del Piemonte occidentale. Le massime caleranno su Friuli Venezia Giulia, Campania e Calabria Tirrenica, ma aumenteranno sensibilmente su Sardegna, Piemonte, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia e Sicilia. I venti soffieranno forti da sud-ovest, a tratti molto forti sul Mar Ligure e sull'Alto Tirreno, moderati al centro-nord fino al pomeriggio con attenuazione serale, più deboli o a regime di brezza altrove, salvo rinforzi da sud-est sul canale di Sicilia. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà da molto mosso ad agitato, mossi o molto mossi anche il Tirreno settentrionale, il Tirreno centrale occidentale, localmente l'Adriatico settentrionale, poco mossi o mossi altri bacini. E con i meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: everybody baby do that conga.
1: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 16 maggio e si festeggia Sant'Ubaldo Vescovo. Il proverbio del giorno è maggio soleggiato, frutta a buon mercato. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, giornata anonima, nonostante sia sabato, trascorsa a smaltire le varie incombenze che avete accumulato durante la settimana. Tutto si gioca sul fronte materiale e finanziario, comprimendo la sfera emotiva e penalizzando i sentimenti.
2: Toro, man mano che vi avvicinate ai vostri obiettivi, le aspettative crescono, tra breve sarete in grado di strappare alla sorte qualcosa di più. La situazione oggi è calma, siete pagati e particolarmente disponibili. Ancorarsi alle piccole cose è rassicurante.
3: Gemelli, non è il sabato che vi aspettavate, tutto funziona se è qualcun altro a guidarvi, ma non se siete voi a prendere l'iniziativa e a dirigere il gioco. Nettuno alto nel cielo in quadratura al vostro segno vi confonde mandandovi in agitazione.
2: Cancro, la luna si muove silenziosa, a parlare oggi è il magico trigono tra Venere e Nettuno, il trionfo dei sentimenti e dell'intuito. Amici affettuosi, tutt'altro che invadenti, a voi la scelta se trascorrere la serata con loro o in un romantico tête-à-tête.
3: Leone, il transito della luna nel toro può facilmente crearvi qualche disagio, ma più che di fatti concreti, si tratta di sensazioni passeggere. La tensione emotiva provoca qualche incomprensione, disturbando l'intesa in famiglia e coi colleghi.
2: Vergine, discreta e costruttiva, la luna del toro vi garantisce una riserva di energia e di tutto rispetto, quanto basta per rincorrere desideri ed aspettative. Le relazioni con gli altri, a casa e fuori, scorreranno all'insegna della complicità e dell'armonia.
3: Bilancia, sentite l'esigenza di mettervi alla prova. Alcune circostanze potrebbero spingervi a prendere in considerazione l'idea di un cambiamento. Nuovi progetti ed occasioni arrivano senza sforzo. L'importante sarà che vi mostriate decisi.
2: Scorpione, vero che la luna in orbita opposta vi dà contro, ma con il trigono acquatico Venere e Nettuno che tifa per voi oggi sono le emozioni a vincere. In un contrasto con il partner fate affidamento sul vostro intuito e sulla vostra capacità di persuasione.
3: Sagittario, senza infamia e senza lode la giornata che vi aspetta. C'è ancora un po' di lavoro da sbrigare, ma non fatevi prendere dallo sconforto, tenendo duro e facendo ricorso ad una organizzazione capillare riuscirete a venire a capo di tutto.
2: Capricorno, il trigono lunare già basta a garantirvi un sabato sereno, ma anche Nettuno oggi fa la sua parte regalandovi emozioni e fantasia alla coppia. Gli amici avranno un ruolo importante per voi in questa giornata, confidatevi con loro, sarete capiti.
3: Acquario, con la luna che rema contro siete un po' giù di tono, forse una piccola questione vi disturba, ma il fastidio non sarà incisivo e condizionante. Potete provare a prendere le cose con maggiore ironia e cercate di mostrarvi meno insofferenti alle regole.
2: Pesci, splendido sabato protetto dal vostro governatore Nettuno in trigono a Venere. Tutto si basa sulla comunicazione emotiva e sentimentale. Eventuali viaggi o spostamenti da programmare con calma, ben attenti a non dimenticarvi qualcosa di essenziale.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da una marcata instabilità con nuvolosità compatta già dal mattino su Alpi, Prealpi, Appennino Tosco Emiliano, attesi rovesci sparsi, locali temporali più frequenti e intensi tra Levante Ligure, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nel corso della serata i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi. Sulle Alpi non si escludono deboli nevicate oltre 2.000-2.200 metri possibili, inoltre riduzioni della visibilità per foschi e anche dense lungo il tratto orientale della pianura padana. Al centro il cielo si presenterà nuvoloso nella prima parte della giornata con rovesci locali tra Toscana, Umbria e Lazio, ma dal pomeriggio è previsto un generale miglioramento. Nelle prime ore del mattino saranno possibili foschie lungo i litorali tirrenici. Sulla Sardegna invece transito di velature e nubi medio-alte senza fenomeni significativi. Al sud e sulla Sicilia il tempo sarà più variabile, al mattino nuvolosità più compatta interesserà Campania e Calabria tirrenica con locali piogge o rovesci, destinati però a esaurirsi nel corso della giornata, lasciando spazio ad un graduale miglioramento sul resto del meridione e sulla Sicilia. Il cielo si manterrà poco nuvoloso con addensamenti più consistenti solo sui rilievi appennici e sul Gargano. Le temperature minime saranno in aumento su Lazio, Alta Campania, Puglia e nelle aree interne di Abruzzo e Molise, mentre diminuiranno su Sicilia, Sardegna e lungo le coste dell'Emilia Romagna e del Piemonte occidentale. Le massime caleranno su Friuli Venezia Giulia, Campania e Calabria Tirrenica, ma aumenteranno sensibilmente su Sardegna, Piemonte, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia e Sicilia. I venti soffieranno forti da sud-ovest, a tratti molto forti sul Mar Ligure e sull'Alto Tirreno, moderati al centro-nord fino al pomeriggio con attenuazione serale, più deboli o a regime di brezza altrove, salvo rinforzi da sud-est sul canale di Sicilia. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà da molto mosso ad agitato, mossi o molto mossi anche il Tirreno settentrionale, il Tirreno centrale, occidentale, localmente l'Adriatico settentrionale, poco mossi o mossi altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 16 maggio e si festeggia Sant'Ubaldo Vescovo. Il proverbio del giorno è maggio soleggiato, frutta a buon mercato. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, giornata anonima, nonostante sia sabato, trascorsa a smaltire le varie incombenze che avete accumulato durante la settimana. Tutto si gioca sul fronte

0: materiale finanziario, comprimendo la sfera emotiva e penalizzando i sentimenti.
1: Toro, man mano che vi avvicinate ai vostri obiettivi, le aspettative crescono. Tra breve sarete in grado di strappare alla sorte qualcosa di più. La situazione oggi è calma, siete pacati e particolarmente disponibili. Ancorarsi alle piccole cose è rassicurante.
0: Gemelli, non è il sabato che vi aspettavate, tutto funziona se è qualcun altro a guidarvi, ma non se siete voi a prendere l'iniziativa e a dirigere il gioco. Nettuno alto nel cielo in quadratura al vostro segno vi confonde mandandovi in agitazione.
1: Cancro, la luna si muove silenziosa, a parlare oggi è il magico trigono tra Venere e Nettuno, il trionfo dei sentimenti e dell'intuito. Amici affettuosi, tutt'altro che invadenti, a voi la scelta se trascorrere la serata con loro o in un romantico tête-à-tête.
0: Leone, il transito della luna nel toro può facilmente crearvi qualche disagio, ma più che di fatti concreti si tratta di sensazioni passeggere. La tensione emotiva provoca qualche incomprensione, disturbando l'intesa in famiglia e coi colleghi.
1: Vergine, discreta e costruttiva, la luna del toro vi garantisce una riserva di energia di tutto rispetto, quanto basta per rincorrere desideri ed aspettative. Le relazioni con gli altri, a casa e fuori, scorreranno all'insegna della complicità e dell'armonia.
0: Bilancia, sentite l'esigenza di mettervi alla prova. Alcune circostanze potrebbero spingervi a prendere in considerazione l'idea di un cambiamento. Nuovi progetti ed occasioni arrivano senza sforzo. L'importante sarà che vi mostriate decisi.
1: Scorpione, vero che la luna in orbita opposta vi dà contro, ma con il trigono acquatico Venere e Nettuno che tifa per voi oggi sono le emozioni a vincere. In un contrasto con il partner fate affidamento sul vostro intuito e sulla vostra capacità di persuasione.
0: Sagittario, senza infamia e senza lode la giornata che vi aspetta. C'è ancora un po' di lavoro da sbrigare, ma non fatevi prendere dallo sconforto. Tenendo duro e facendo ricorso ad una organizzazione capillare riuscirete a venire a capo di tutto.
1: Capricorno, il trigono lunare già basta a garantirvi un sabato sereno, ma anche Nettuno oggi fa la sua parte regalandovi emozioni e fantasia alla coppia. Gli amici avranno un ruolo importante per voi in questa giornata, confidatevi con loro, sarete capiti.
0: Acquario, con la luna che rema contro siete un po' giù di tono, forse una piccola questione vi disturba, ma il fastidio non sarà incisivo e condizionante. Potete provare a prendere le cose con maggiore ironia e cercate di mostrarvi meno insofferenti alle regole.
1: Pesci, splendido sabato protetto dal vostro governatore Nettuno in trigono a Venere. Tutto si basa sulla comunicazione emotiva e sentimentale. Eventuali viaggi o spostamenti da programmare con calma, ben attenti a non dimenticarvi qualcosa di essenziale.
0: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

Trump riapre l'industria Taiwan dopo il summit con Xi e torna a minacciare l'Iran. Maldive ancora difficili le operazioni di recupero dei 5 sub italiani morti durante l'immersione. Bufera su Porta a Porta dopo le parole della giornalista Concita Borrelli sullo stupro. Palazzo Chigi smentisce Tajani sulla possibile manovra correttiva. Confessato il 15enne accusato dell'omicidio di Bakary Sakho a Taranto. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Torna alta la tensione internazionale dopo il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino. Il presidente americano ha dichiarato di non volere una dichiarazione di indipendenza di Taiwan che possa trascinare gli Stati Uniti in una guerra con la Cina. Trump ha precisato di non considerare una minaccia le parole di Xi sul dossier Taiwan, ma intanto, secondo la CNN, sarebbe sempre più vicino a riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo la fragile tregua delle ultime settimane. Il leader americano ha comunque parlato di fantastici accordi commerciali raggiunti con Pechino e ha annunciato nuovi passi avanti nei rapporti economici tra le due superpotenze.
2: Restano estremamente difficili le operazioni di recupero dei corpi dei 5 italiani morti durante l'immersione alle Maldive. Il maltempo continua infatti a ostacolare gli interventi dei soccorritori nella grotta subacquea dell'atollo di Vavu, dove si è verificata la tragedia. Finora è stato recuperato soltanto il corpo di Gianluca Benedetti. Tra le vittime anche la professoressa Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Somacal e i ricercatori Muriel Odenino e Federico Gualtieri. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta mentre proseguono le verifiche sulle safari boat Duke of York, dove si trovano ancora una ventina di italiani in attesa di rientrare a Malé.
1: Una persona presente a bordo della barca ha raccontato che al momento dell'immersione il mare era calmo e le condizioni apparivano favorevoli. L'allarme è stato dato subito e spiegato il testimone ancora sotto shock per quanto accaduto. Il marito della docente Monica Montefalcone ha ricordato l'esperienza della moglie come subacquea esperta, sottolineando che non avrebbe mai messo in pericolo la figlia o il resto del gruppo. La speranza della famiglia è ora affidata alle immagini registrate dalla GoPro utilizzata durante l'immersione.
2: Polemiche e proteste dopo alcune dichiarazioni pronunciate durante una puntata di Porta a Porta dedicata al delitto di Garlasco. La giornalista Concita Borrelli ha affermato che ognuno sogna lo stupro, frase che ha immediatamente scatenato reazioni indignate sui social e nel mondo politico. Il conduttore Bruno Vespa ha anticipato che presenterà pubblicamente le scuse nella prossima trasmissione, mentre la RAI ha avviato verifiche interne. Durissima la reazione dei componenti del Partito Democratico in Commissione Vigilanza, che hanno definito le parole scandalose.
1: Tensione anche sul fronte economico dopo le parole del vice premier Antonio Tajani, che non aveva escluso una possibile manovra correttiva. Palazzo Chigi è intervenuto rapidamente smentendo questa ipotesi e ribadendo che l'obiettivo del governo resta ottenere maggiore flessibilità dall'Unione Europea sul fronte energetico. Nel frattempo salgono petrolio, spread e debito pubblico italiano. Secondo i dati diffusi da Banca d'Italia, il debito ha raggiunto un nuovo record di 3.159 miliardi di euro, mentre Standard & Poor's conferma il rating BBB+ con outlook positivo.
2: La cronaca ha confessato il 15enne accusato dell'omicidio di Bakary Sakho, il braccianti agricolo originario del Mali ucciso a coltellate a Taranto. Davanti al GIP il ragazzo si è detto profondamente dispiaciuto, spiegando di aver agito per difendere i propri amici da una possibile aggressione. Gli altri tre minori coinvolti hanno invece dichiarato di non essersi accorti delle ferite riportate dalla vittima durante la colluttazione.
1: E chiudiamo con lo sport. Il tennis, la pioggia condiziona gli internazionali d'Italia al Foro Italico. Il match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stato sospeso e riprenderà oggi con Azzurro in vantaggio nel terzo set. Si ferma invece la corsa di Luciano Darderi, sconfitto nettamente dal norvegese Casper Ruud, che vola così in finale. Buone notizie dal doppio maschile con Simone Bolelli e Andrea Vassoli qualificati alle semifinali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 10:02.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
2: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
5: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
2: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Prima Radio, musica ed informazione.
10: Prima Radio.
11: I wanna talk to you.
12: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me

0: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.
1: Just give me some truth.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da una marcata instabilità con nuvolosità compatta già dal mattino su Alpi, Prealpi, Appennino Tosco Emiliano, attesi rovesci sparsi, locali temporali più frequenti e intensi tra Levante Ligure, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nel corso della serata i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi. Sulle Alpi non si escludono deboli nevicate oltre 2.000-2.200 metri possibili, inoltre riduzioni della visibilità per foschi e anche dense lungo il tratto orientale della pianura padana. Al centro il cielo si presenterà nuvoloso nella prima parte della giornata con rovesci locali tra Toscana, Umbria e Lazio, ma dal pomeriggio è previsto un generale miglioramento. Nelle prime ore del mattino saranno possibili foschie lungo i litorali tirrenici. Sulla Sardegna invece transito di velature e nubi medio-alte senza fenomeni significativi. Al sud e sulla Sicilia il tempo sarà più variabile. Al mattino nuvolosità più compatta interesserà Campania e Calabria tirrenica con locali piogge o rovesci, destinati però a esaurirsi nel corso della giornata, lasciando spazio ad un graduale miglioramento sul resto del meridione e sulla Sicilia. Il cielo si manterrà poco nuvoloso con addensamenti più consistenti solo sui rilievi appenninici e sul Gargano. Le temperature minime saranno in aumento su Lazio, Alta Campania, Puglia e nelle aree interne di Abruzzo e Molise, mentre diminuiranno su Sicilia, Sardegna e lungo le coste dell'Emilia Romagna e del Piemonte occidentale. Le massime caleranno su Friuli Venezia Giulia, Campania e Calabria Tirrenica, ma aumenteranno sensibilmente su Sardegna, Piemonte, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia e Sicilia. I venti soffieranno forti da sud-ovest, a tratti molto forti sul Mar Ligure e sull'Alto Tirreno, moderati al centro-nord fino al pomeriggio con attenuazione serale, più deboli o a regime di brezza altrove, salvo rinforzi da sud-est sul canale di Sicilia. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà da molto mosso ad agitato, mossi o molto mossi anche il Tirreno settentrionale, il Tirreno centrale occidentale, localmente l'Adriatico settentrionale, poco mossi o mossi altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Radio Digital. Prima Radio

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoli, ma hai visto tu? Andiamo.
2: Ci siamo noi, ora la pesteria di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come ti arrivati nell'auto?
1: Grazie al suono del Topla, su tutte le auto, Dab Bass e Terie, Ezio, Radio Iva, Cante,
2: Mian, Dab Bass, Sce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però,
1: che qualità?
2: Radio.
1: Con Dab Plus,
3: anche prima di un Dab Plus con un superfatto in tutta la Lampania. Sintizza tua radio, canale 11C e 6C, Creab.

0: questo prima di Gial.
1: Avere dovrà essere il dubbio contemporaneo come l'uomo del neolitico. Nella tua gabbia per te, mettiti comodo.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
13: Prima Radio, musica ed informazione.

amicizia. Lampedusa muore una neonata dopo lo sbarco di un gruppo di migranti soccorsi in mare. In Friuli trovati senza vite i due escursionisti dispersi in montagna. Maldive, riprese le ricerche dei sub italiani, sospesa la licenza alla barca coinvolta nella tragedia. Taiwan replica Trump e rivendica la propria indipendenza da Pechino. L'Iran scrive a Papa Leone XIV mentre Trump valuta nuovi attacchi contro Teheran. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia a Lampedusa, dove una neonata è morta poco dopo lo sbarco di un gruppo di migranti soccorsi nel Mediterraneo. La piccola era insieme alla madre tra le 55 persone salvate da una motovedetta della Guardia di Finanza e trasferite al molo Favarolo nelle prime ore della mattina. Secondo le prime informazioni, la neonata sarebbe morta per ipotermia durante il trasferimento verso il poliambulatorio dell'isola. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta e disposto l'ispezione cadaverica. La madre verrà ascoltata dagli investigatori per ricostruire le fasi della traversata e capire quando la bambina abbia iniziato a stare male.
2: Sono stati ritrovati senza vite due escursionisti stranieri dispersi da venerdì nell'area montagna di Verzegnez, in provincia di Udine. I corpi sono stati individuati dall'elicottero della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia lungo la cresta tra il monte Piombada e il monte Bottai, nella zona di Sella Cianzutan. Le operazioni di recupero sono state rese particolarmente difficili dalle condizioni dell'area montana.
1: Sono riprese alle Maldive le operazioni di ricerca dei quattro sub italiani ancora dispersi dopo la tragedia avvenuta durante un'immersione nelle grotte di Alimatà. La Guardia Costiera Maldiviana ha avviato 9 immersioni con 8 sommozzatori impegnati nelle operazioni di recupero. Intanto le autorità locali hanno sospeso la licenza della Duke of York, lo yacht che ospitava i 25 turisti italiani coinvolti nella spedizione subacquea. Su richiesta dell'Italia verrà inoltre attivato un servizio di supporto psicologico per i connazionali e per le famiglie delle vittime.
2: Taiwan risponde alle dichiarazioni di Donald Trump e ribadisce la propria indipendenza dalla Cina. Il ministero degli esteri taiwanese ha affermato che l'isola è una nazione democratica, sovrana, indipendente e che non è subordinata a Pechino. Le tensioni sono tornate a salire dopo il summit tra Trump e Xi Jinping a Pechino. Nel frattempo il Cremlino ha annunciato che Vladimir Putin sarà in Cina il 19 e 20 maggio per rafforzare il partenariato strategico con Pechino.
1: Nuovo capitolo nello scontro diplomatico tra Iran e Stati Uniti. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha inviato una lettera a Papa Leone XIV chiedendo alle nazioni del mondo di contrastare quelle che definisce le richieste illegali di Washington. Teheran accusa Stati Uniti e Israele di crimini di guerra e sostiene che gli attacchi abbiano provocato migliaia di vittime civili. Secondo la CNN, Trump sarebbe intanto sempre più vicino a riprendere gli attacchi contro l'Iran e potrebbe convocare nelle prossime ore i suoi principali consiglieri per decidere la strategia definitiva.
2: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica il riconoscimento europeo del modello Albania nella gestione dei flussi migratori. Secondo la Premier, la dichiarazione adottata dal Consiglio d'Europa a Chisinau riconosce la legittimità di soluzioni innovative come gli hub di rimpatrio in paesi terzi. Meloni parla di un risultato importante e sostiene che l'approccio italiano ai flussi migratori sia ormai diventato un modello europeo condiviso.
1: Chiudiamo con lo sport. Agli Italian Open di tennis si attende oggi la ripresa della semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, sospesa ieri per la pioggia. Il numero uno al mondo tornerà in campo dal terzo set con un break di vantaggio e il punteggio di 4-2. Prima della sfida sul centrale è previsto il doppio con Simone Bolelli e Andrea Vavassori impegnati nella semifinale del torneo. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 13:01.
4: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
5: Eccoci qua amici in questo sabato. Certo che noi non ci facciamo davvero mancare nulla all'interno di questa nostra programmazione e siamo qua con la puntata speciale dove ci sono tutte le migliori notizie, quelle più interessanti e curiose della settimana appena trascorsa per quanto riguarda il magazine Radio Web. Oltre alla musica, come sempre, che sarà un'ottima compagna di viaggio, direi subito di partire. Direi subito, amici, di entrare nel vivo della trasmissione perché si parla di Microsoft. Ci sono notizie importanti, soprattutto per quelli che vogliono ancora qualcosa di più per quanto riguarda Windows 11. E beh, devo dire, il sistema operativo del momento. Ci sono parecchie cose magari da correggere, però in tempi non sospetti avevamo detto che il 2026 sarebbe stato un anno decisivo per Windows 11 e sono trascorsi più di 4 anni dal lancio del sistema operativo che si ritrova ora ad un bivio. bivio: proseguire a testa bassa con l'obiettivo di spingere l'adozione dell'intelligenza artificiale o ascoltare invece quelli che sono i feedback degli utenti che chiedono una maggiore libertà di scelta. Beh, fortunatamente la Microsoft sembra aver optato per la seconda strada da percorrere. Infatti il gruppo di Redmond ha annunciato l'arrivo di parecchie novità che renderanno il sistema operativo più snello e anche personalizzabile. Tornerà anche la barra delle applicazioni da muovere sui quattro lati dello schermo. Poi stop finalmente all'integrazione forzata di Copilot in applicazione come il blocco note, gestione un po' meno confusionaria degli aggiornamenti e delle prestazioni che sono molto migliorate. Sta per arrivare, dicevo, il Windows 11 che abbiamo sempre desiderato, forse perché se da un lato, ecco sì, è troppo presto magari per cantare vittoria, infatti servirà quella fase di test, dall'altro non possiamo che riconoscere invece alla Microsoft di avere compiuto un passo nella direzione che molti hanno invocato a lungo. Ecco, potrebbe aver contribuito anche la recente presentazione del MacBook Neo da parte di Apple, che è un portatile col chip di iPhone che sembra comunque avere tutte le carte in regola per rosicchiare delle quote di mercato ai PC e ai Chromebook. Beh, poi c'è anche un'altra considerazione da fare: la Software House è disposta anche a rinunciare all'integrazione forzata, come vi dicevo, dell'intelligenza artificiale, sì, soprattutto quella di Copilot, perché lo chiedono gli utenti, oppure perché progetti fin qui messi in campo non hanno dato quei risultati, insomma, che loro speravano. Beh, entriamo nel vivo della trasmissione, amici, perché c'è questa notizia che è davvero, davvero curiosa, ma era un po' da aspettarsela, secondo me. Dai, fa sorridere un po', perché ora i giovani delegano il momento della rottura sentimentale al chatbot, appunto, in particolare anche a ChatGPT, però via, anche qui. Ma ditelo con parole vostre: spero che la tua mezza maratona sia andata bene, sono sicuro che hai spaccato. Così magari si può leggere in un messaggio con cui uno studente di Yale ha rifiutato una ragazza conosciuta tramite amici comuni. Ecco, se i paragrafi di prosa educati, calibrati, pieni di quelle formulazioni che puzzano un po' di intelligenza artificiale a quasi un chilometro di distanza, e lei, la ragazza praticamente, o ex, ha mostrato il messaggio agli amici, tutti hanno concordato che il messaggio era stato scritto dall'intelligenza artificiale. Quindi che cosa è successo? Il ragazzo ha ammesso di avere delegato il rifiuto al chatbot, che, ecco, si è giustificato dicendo che se lo avesse fatto da solo sarebbe stato vago e titubante. I ricercatori quindi hanno già un nome per questo fenomeno, che si chiama social offloading, ovvero delegare ad un agente esterno un compito sociale che si dovrebbe gestire invece in prima persona. Non è un fenomeno nuovo: i bambini delegano gli adulti chiedono consiglio agli amici, ma l'intelligenza artificiale ha portato il social offloading a un livello diverso. Quindi non si chiede un consiglio su cosa dire, ma si fa scrivere addirittura il messaggio ad una macchina e poi magari si preme invio, no? È già che è fatto. Oh, sentite subito questa notizia, amici, anche perché si parla di Cloudflare contro la pirateria. C'è un dato molto interessante che sta emergendo dal nuovo Transparency Report che è stato pubblicato da Cloudflare, ed è quello relativo alla lotta alla pirateria. Sappiamo che la Content Delivery Network è impegnata oramai da tempo anche in Italia in questo braccio di ferro con l'Agcom per una multa inerente al sistema Piracy Shield, come sta agendo invece questo a livello internazionale. Beh, l'impegno naturalmente contro la pirateria c'è da sempre, i numeri testimoniano infatti un impegno crescente per quello che riguarda il blocco dei domini responsabili della diffusione non autorizzata dei contenuti protetti da copyright. Più precisamente, ecco, nella seconda metà del 2025 sarebbero stati 2791, quasi quindi 10 volte più rispetto ai 308 registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. E quindi diciamo che questa azione di geoblocking interessa soprattutto quattro paesi, e nell'ordine Francia, Corea del Sud, Regno Unito e Belgio. Va sottolineato, beh, che non tutti i territori la misura si attua con le stesse modalità, dovendo quindi seguire degli iter che sono differenti, e questo anche in base alle normative locali. Direi subito, amici, di partire un po' con questa nota dolente per quanto riguarda i nostri computer e dispositivi.

motivi perché dovete sapere che i prezzi delle SSD sono alle stelle. E un SanDisk, diciamo, da 4 terabyte ad esempio, che pochi mesi fa costava $500 sullo store di Apple, adesso ne costa quasi 1200. La versione da 1 terabyte sarebbe passata da $120 a $360, il triplo esattamente. Non è un errore di prezzo, questo è l'effetto domino, diciamo, della fame insaziabile di chip di memoria dei data center di intelligenza artificiale, che sta proprio, come si dice, dissanguando il mercato consumer e l'impennata dei costi di tutto ciò che contiene una memoria flash. La storia è un po' sempre la stessa: i produttori di chip in memoria hanno riorientato la produzione verso le esigenze delle aziende di intelligenza artificiale, che chiaramente pagano di più e comprano in volumi enormi per i propri data center. Il mercato consumer, quello di chi vuole semplicemente un disco esterno per i backup, per il montaggio video o un nuovo portatile o uno smartphone, resta quindi a secco. Pensate che aziende del calibro di HP stima che memoria e storage rappresentino ora circa il 35% del costo dei materiali di un computer, rispetto al 15-18% di prima. Quindi i dischi esterni sono un po' l'ultima categoria a subire l'onda d'urto. E secondo un rapporto di Bloomberg, Apple avrebbe aumentato i prezzi dei dischi esterni sul proprio sito e nei negozi fisici dopo aver già alzato quelli dei MacBook Air e MacBook Pro a inizio del mese. Quindi è importante precisare che i prezzi sono fissati dai produttori, quindi non da Apple, ma diciamo molti professionisti preferiscono un po' comprare le periferiche sullo store di Apple, e quindi l'impatto che si ha chiaramente e economicamente è immediato. E quest'oggi vogliamo subito parlare, amici, di questa notizia che riguarda lui, il patron di Apple, ovvero Tim Cook, che fa un passo indietro. Oddio, a seconda poi dalla prospettiva da cui si guarda questa cosa, potrebbe anche farlo in avanti, perché l'uomo che guida l'azienda che ha venduto più di 2 miliardi di iPhone nella storia consiglia di posare il telefono e andare a guardare fuori gli alberi, e lo dice in un'intervista, appunto, in una trasmissione televisiva, dove ha dichiarato: non voglio che le persone passino più tempo a guardare il loro smartphone che guardare qualcuno magari negli occhi, perché se non fanno altro che scorrere il loro schermo all'infinito, non è così che, diciamo, la giornata si dovrebbe poi passare. Uscite, dice, e godetevi di più la natura. È un po' come se il CEO di McDonald's dicesse di mangiare più insalata. Ecco, Apple non è certo nuova a questo tipo di messaggi. L'azienda ha integrato la funzione tempo di utilizzo negli iPhone anni fa, uno strumento che dice quanto tempo si passa sullo schermo e permette di impostare limiti sulle singole app, anche se poi l'iPhone è progettato da centinaia di ingegneri il cui lavoro è rendere l'esperienza più fluida, coinvolgente e difficile da interrompere, diciamo così, le notifiche, i feed infiniti, refresh del dito, tutto calibrato per catturare e trattenere l'attenzione. Poi diciamo che, ecco, il CEO dice di andare magari a fare una passeggiata. È un consiglio che soprattutto intercetta quella tendenza reale, ovvero la generazione Z e i giovani adulti che stanno un po' abbracciando il minimalismo digitale, la digital detox, con un entusiasmo che ha riportato, diciamo, in auge oggetti che sembravano estinti come i vecchi BlackBerry, per stare raggiungibili senza varie distrazioni, fotocamere compatte per fotografare senza aprire Instagram, iPod, lettori MP3 per ascoltare musica senza notifiche. Quindi il fascino un po' di questi dispositivi che fanno una cosa sola, e la fanno senza chiedere costantemente la nostra attenzione. Quindi il CEO di Apple dice che bisogna uscire, godersi la natura, mentre invece il suo team progetta il prossimo modo magari per renderci ancora di più incollati allo schermo. In questo caso potremmo dire un po' una contraddizione. Beh, non c'è dubbio, l'incoerenza tuttavia non riguarda in questo caso solo Apple, ma una gran parte della Silicon Valley. Parlano tutti di benessere digitale, poi vanno di fatto a sabotarlo sistematicamente con i loro prodotti. E andiamo ancora avanti, si continua nella puntata di Radio Web. Volevo parlarvi di un sistema operativo, insomma, che vuole essere libero. E anche perché viviamo in un momento storico in cui pare che la verifica dell'età possa rappresentare la soluzione a tutti i mali dell'universo online, tanto che in alcune parti del mondo è già stata resa obbligatoria per legge. Però, dicevo, non tutti sono d'accordo, tra chi ha scelto di opporsi in modo fermo e deciso all'imposizione. E fra questi la squadra di lavoro di Graphene, questo sistema operativo mobile dalla natura open source, che è basato sul codice di Android. Ecco, con un post che è stato condiviso nei giorni scorsi su X, i responsabili del progetto hanno dichiarato di non volere scendere a patti o compromessi. La piattaforma, dicono, non integrerà mai un age gate. Questo è quanto. Ecco, quindi non c'è spazio, dicono, per un controllo che richieda informazioni personali. Andrebbe contro il principio fondamentale su cui poggia l'iniziativa. Beh, non è comunque da dare per scontato che altri possano seguire lo stesso esempio.

0: Certo, trattandosi quindi di un sistema operativo che non nasce con l'intento principale di conquistare la fetta più grande del mercato o di monetizzare, una presa di posizione simile, diciamo, è più semplice, anche se comporta dover interrompere la distribuzione in alcuni territori. Rappresenta comunque un segnale importante, sicuramente ben accolto dagli utenti, che il legislatore potrebbe anche prendere in considerazione. Continua Radio Web, amici, subito dopo questo brano, perché tempi duri per la Supermicro. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti avrebbe accusato 3 persone di violazione della legge sul controllo delle esportazioni. Hanno partecipato al contrabbando illegale di server con GPU Nvidia consegnati in Cina. 2 dei 3 soggetti sono stati arrestati ed erano dipendenti di Supermicro. Uno era membro del consiglio di amministrazione. L'azienda americana infatti ha confermato le sue dimissioni. E diciamo che gli arrestati sono Yi Xuan e Wally Liav, appunto 71 anni, uno cofondatore e membro del consiglio di amministrazione di Supermicro, e Ting Wei Will Sun, 44 anni, che è uno dei fornitori dell'azienda. Insomma, un altro, Ruey Sang Steven, appunto, resta latitante. Sono accusati di aver violato l'Export Control Reform Act del 2018, che vieta l'esportazione dei chip di intelligenza artificiale più potenti come le GPU Blackwell di Nvidia nella Cina. Ecco, questi 3 soggetti che cosa hanno fatto? Avrebbero venduto in Cina centinaia di server Supermicro con GPU Nvidia per un valore di diversi miliardi di dollari senza chiedere la licenza obbligatoria al Dipartimento del Commercio. Liav Chang quindi hanno ricevuto ordini da un'azienda del sud-est asiatico. I server assemblati negli Stati Uniti quindi sono stati spediti ai magazzini di Supermicro e a Taiwan e consegnati poi all'azienda. Gli stessi server sarebbero stati successivamente inseriti in box senza il marchio di Supermicro e spediti in Cina con l'aiuto di una società di logistica. Liu e Chang, quindi, insieme ai dirigenti dell'azienda che avevano ricevuto i server, hanno falsificato i documenti per poter, diciamo, far risultare che l'azienda fosse il destinatario finale, ma sono stati pizzicati. Insomma, c'è questa regola per ora, ma sicuramente qualche altro escamotage, a mio avviso, ci sarà. Ci siamo, la musica che ci accompagna come sempre all'interno di questo nostro appuntamento, e adesso parliamo di Reddit. Sì, state comodi, perché senza dubbio Reddit è una tra le piattaforme social maggiormente in crescita degli ultimi mesi, sfiorando, pensate, quota di 116 milioni di utenti attivi ogni giorno a livello globale. Servizio che consente agli iscritti di dialogare e confrontarsi su qualsiasi tema in forum organizzati, partendo da un post su un argomento specifico, un link ad una notizia di attualità, una domanda fatta alla community e anche molto altro. E vista l'inarrestabile espansione che coinvolge ultimamente anche l'Italia, la società è alla ricerca di soluzioni valide per debellare il fenomeno dei bot, la presenza di sistemi automatici che simulano il comportamento umano, inquina difatti le conversazioni rendendole meno naturali, provocando anche una possibile perdita di utenti per Reddit. Quindi Steve Hoffman, il CEO di Reddit, ecco, ha dichiarato che nel corso di un'intervista che la società sta valutando diversi sistemi di identificazione in base anche al tipo di dispositivo utilizzato. In pratica, ecco, per chi utilizza uno smartphone l'autenticazione potrebbe avvenire attraverso l'impronta digitale oppure tramite il riconoscimento del volto, metodi già ampiamente utilizzati per numerose operazioni online e che quindi non risulterebbero macchinosi per gli iscritti. Problema che tuttavia si presenta per chi adopera un dispositivo diverso dal telefono cellulare, come magari potrebbe essere un computer fisso, un notebook o un tablet, che non sono corredati di sistemi di autenticazione biometrica. In quel caso, ecco, per capire, diciamo, che dietro un profilo non si nasconda un bot ma una persona reale, potrebbe risultare più complesso. Quindi tra le opzioni valutate da Hoffman spunta anche la possibilità di poter rivolgersi a servizi di terze parti che, ecco, potrebbero anche richiedere l'invio di un documento d'identità. Nella nostra programmazione anche oggi tanta bella musica. Direi a questo punto di parlare di Google Translate. Beh, si traduce una frase, si ascolta come si pronuncia, si prova poi a ripeterla. C'è il traduttore di Google che dice quanto siamo andati vicino. Sembra ovvio, è quello che un insegnante di lingue farebbe dal primo giorno di lezione, ma Google Traduttore non ha mai offerto, diciamo, questa possibilità. Finora faceva ascoltare la pronuncia corretta e basta. Adesso dovete sapere che nel codice della versione Android 10 di 10:37. Android Authority avrebbe scovato questa nuova modalità pratica, insomma alimentata dall'intelligenza artificiale, che trasforma il traduttore in un coach per la pronuncia. Ecco, accanto alle funzioni di intelligenza artificiale comprendi e chiedi, che sono comunque già presenti nelle traduzioni, arriverà questo pulsante pratica. Ecco, toccandolo si aprirà una schermata dove si può ascoltare la traduzione più alcune alternative, e poi si tocca la pronuncia per potersi esercitare, diciamo. Il traduttore ascolta il tentativo e realizza poi la performance. Se la registrazione vocale non è abbastanza chiara, perché magari, ecco, si è in un ambiente rumoroso, chiede di riprovare. Poi si ottiene una valutazione complessiva di quanto ci si sia avvicinati alla pronuncia corretta, e quindi si può ripetere per migliorare. Beh, per chi non riesce a capire la pronuncia solo dall'audio, la schermata mostra invece una rappresentazione fonetica delle parole in formato leggibile, non l'alfabeto fonetico internazionale che per, diciamo, per la maggior parte delle persone è indecifrabile. Una funzione che non è sì ancora attiva è stata comunque, dicevo, individuata nel codice dell'app. Sembra che sarà limitata ad alcune coppie di linguaggio, per ora spagnolo e inglese funzioneranno, per il resto, diciamo così, ma per altre lingue non c'è ancora una data di rilascio, diciamo, effettiva. Ci sarà ancora un po' da aspettare. Grande musica è questo brano che abbiamo ascoltato fino alla fine. Adesso però noi continuiamo. Signori miei, qua c'è un attacco informatico che di fatto blocca gli etilometri. E sì, è un po' dell'incredibile quello che sta accadendo negli Stati Uniti, dove l'attacco informatico, diciamo, che ha colpito un'azienda, la Intoxalocol, che produce etilometri, sta lasciando quindi gli automobilisti bloccati per strada, nei parcheggi e nei garage. Semplicemente i veicoli non partono. La società ha confermato il problema raccontando in un comunicato ufficiale che i suoi sistemi al momento sono down. La violazione non è recente, è un fatto che risale al 14 di marzo. Si tratta dunque di uno stop prolungato. Un portavoce avrebbe dichiarato alla redazione del sito TechCrunch che è stata presa una decisione di sospendere temporaneamente alcuni propri sistemi come misura precauzionale. Quindi non sarà facile spiegarlo magari a chi si vede impossibilitato a mettersi al volante. Il principio di funzionamento di questi etilometri non è tanto diverso rispetto a quello dell'alcol look, diventato obbligatorio in Italia a fine di febbraio. Si installa sull'automobile e impedisce l'ascensione se il test eseguito rivela che il guidatore ha bevuto, per la sicurezza di tutti. Quindi peccato che in questo momento vieti di mettere in moto anche da sobri. Al momento non è dato sapere chi è responsabile di questo attacco informatico a Intoxalcol, nel quale, ecco, sia stata, diciamo, perpetrata questa violazione. Non si esclude che sia un ransomware con possibile sfiltrazione dei dati e richiesta per il pagamento di un riscatto, seguendo quindi un po' quella che è una dinamica che abbiamo già visto altre volte. Ciò che è ancora più grave è che non c'è una tempistica per il ripristino, vale a dire che il produttore ancora non è in grado di promettere una soluzione per tempi brevi. La musica, come sempre, ci ha accompagnato, e in questa puntata abbiamo avuto le notizie più interessanti e curiose della settimana appena trascorsa. Bene, siamo arrivati anche oggi alla conclusione. È tutto con Maurizio Rossi, che ha condotto questa puntata, e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme lunedì. Intanto vi lascio con l'augurio che possiate trascorrere un buon fine settimana, ancora un buon sabato.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
4: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
5: Chiudi gli occhi, che note sono?
6: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
7: Un thriller emozionante.
9: Scordatelo, ho chiuso.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.

0: grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
1: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
2: Qual è il piano?
3: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
0: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
4: Troverò io la marmotta.
0: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
5: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da una marcata instabilità con nuvolosità compatta già dal mattino su Alpi, Prealpi, Appennino Tosco Emiliano, attesi rovesci sparsi, locali temporali più frequenti e intensi tra Levante Ligure, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nel corso della serata i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuare.

0: diversi. Sulle Alpi non si escludono deboli nevicate oltre 2.000-2.200 metri possibili, inoltre riduzioni della visibilità per esposti e anche dense lungo il tratto orientale della pianura padana. Al centro il cielo si presenterà nuvoloso nella prima parte della giornata con rovesci locali tra Toscana, Umbria e Lazio, ma dal pomeriggio è previsto un generale miglioramento. Nelle prime ore del mattino saranno possibili foschie lungo i litorali tirrenici. Sulla Sardegna invece transito di velature e nubi medio-alte senza fenomeni significativi. Al sud e sulla Sicilia il tempo sarà più variabile. Al mattino nuvolosità più compatta interesserà Campania e Calabria tirrenica con locali piogge o rovesci, destinati però a esaurirsi nel corso della giornata, lasciando spazio ad un graduale miglioramento sul resto del meridione. E sulla Sicilia il cielo si manterrà poco nuvoloso con addensamenti più consistenti solo sui rilievi appennici e sul Gargano. Le temperature minime saranno in aumento su Lazio, Alta Campania, Puglia e nelle aree interne di Abruzzo e Molise, mentre diminuiranno su Sicilia, Sardegna e lungo le coste dell'Emilia Romagna e del Piemonte occidentale. Le massime caleranno su Friuli Venezia Giulia, Campania e Calabria tirrenica, ma aumenteranno sensibilmente su Sardegna, Piemonte, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia e Sicilia. I venti soffieranno forti da sud-ovest, a tratti molto forti sul Mar Ligure e sull'Alto Tirreno, moderati al centro-nord fino al pomeriggio con attenuazione serale, più deboli o a regime di brezza altrove, salvo rinforzi da sud-est sul canale di Sicilia. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà da molto mosso ad agitato, mossi o molto mossi anche il Tirreno settentrionale, il Tirreno centrale e occidentale, localmente l'Adriatico settentrionale, poco mossi o mossi altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutte

Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume.

donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Giocattoli in soffitta. Suoni in vinile.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da una marcata instabilità con nuvolosità compatta già dal mattino su Alpi, Prealpi, Appennino Tosco Emiliano, attesi rovesci sparsi, locali temporali più frequenti e intensi tra Levante Ligure, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nel corso della serata i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi. Sulle Alpi non si escludono deboli nevicate oltre 2.000-2.200 metri possibili, inoltre riduzioni della visibilità per foschi e anche dense lungo il tratto orientale della pianura padana. Al centro il cielo si presenterà nuvoloso nella prima parte della giornata con rovesci locali tra Toscana, Umbria e Lazio, ma dal pomeriggio è previsto un generale miglioramento. Nelle prime ore del mattino saranno possibili foschie lungo i litorali tirrenici. Sulla Sardegna invece transito di velature e nubi medio-alte senza fenomeni significativi. Al sud e sulla Sicilia il tempo sarà più variabile, al mattino nuvolosità più compatta interesserà Campania e Calabria Tirrenica con locali piogge o rovesci, destinati però a esaurirsi nel corso della giornata, lasciando spazio ad un graduale miglioramento sul resto del meridione e sulla Sicilia. Il cielo si manterrà poco nuvoloso con addensamenti più consistenti solo sui rilievi appenninici e sul Gargano. Le temperature minime saranno in aumento su Lazio, Alta Campania, Puglia e nelle aree interne di Abruzzo e Molise, mentre diminuiranno su Sicilia, Sardegna e lungo le coste dell'Emilia Romagna e del Piemonte occidentale. Le massime caleranno su Friuli Venezia Giulia, Campania e Calabria Tirrenica, ma aumenteranno sensibilmente su Sardegna, Piemonte, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia e Sicilia. I venti soffieranno forti da sud-ovest, a tratti molto forti sul Mar Ligure e sull'Alto Tirreno, moderati al centro-nord fino al pomeriggio con attenuazione serale, più deboli o a regime di brezza altrove, salvo rinforzi da sud-est sul canale di Sicilia. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà da molto mosso ad agitato, mossi o molto mossi anche il Tirreno settentrionale, il Tirreno centrale occidentale, localmente l'Adriatico settentrionale, poco mossi o mossi altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Giocattoli in soffitta, suoni in vinile,

0: Lampedusa muore una neonata dopo lo sbarco di un gruppo di migranti soccorsi in mare. In Friuli trovati senza vite due escursionisti dispersi in montagna. Maldive, riprese le ricerche, le sub italiani sospese la licenza alla barca coinvolta nella tragedia. Taiwan replica Trump e rivendica la propria indipendenza da Pechino. L'Iran scrive a Papa Leone XIV mentre Trump valuta nuovi attacchi contro Teheran. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.
1: Giocattoli in soffitta, suoni in vinile.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia a Lampedusa, dove una neonata è morta poco dopo lo sbarco di un gruppo di migranti soccorsi nel Mediterraneo. La piccola era insieme alla madre tra le 55 persone salvate da una motovedetta della Guardia di Finanza e trasferita al molo Favarolo nelle prime ore della mattina. Secondo le prime informazioni, la neonata sarebbe morta per ipotermia durante il trasferimento verso il poliambulatorio dell'isola. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta e disposto l'ispezione cadaverica. La madre verrà ascoltata dagli investigatori per ricostruire le fasi della traversata e capire quando la bambina abbia iniziato a stare male.
2: Sono stati ritrovati senza vite due escursionisti stranieri dispersi da venerdì nell'area montagna di Verzegnis, in provincia di Udine. I corpi sono stati individuati dall'elicottero della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia lungo la cresta tra il monte Piombada e il monte Bottai, nella zona di Sella Cianzutan. Le operazioni di recupero sono state rese particolarmente difficili dalle condizioni dell'area montana.
1: Sono riprese le Maldive, le operazioni di ricerca dei quattro sub italiani ancora dispersi dopo la tragedia avvenuta durante un'immersione nelle grotte di Alimatà. La Guardia Costiera Maldiviana ha avviato 9 immersioni con 8 sommozzatori impegnati nelle operazioni di recupero. Intanto le autorità locali hanno sospeso la licenza della Duke of York, lo yacht che ospitava i 25 turisti italiani coinvolti nella spedizione subacquea. Su richiesta dell'Italia verrà inoltre attivato un servizio di supporto psicologico per i connazionali e per le famiglie delle vittime.
2: Taiwan risponde alle dichiarazioni di Donald Trump e ribadisce la propria indipendenza dalla Cina. Il ministero degli esteri taiwanese ha affermato che l'isola è una nazione democratica, sovrana e indipendente e che non è subordinata a Pechino. Le tensioni sono tornate a salire dopo il summit tra Trump e Xi Jinping a Pechino. Nel frattempo il Cremlino ha annunciato che Vladimir Putin sarà in Cina il 19 e 20 maggio per rafforzare il partenariato strategico con Pechino.
1: Nuovo capitolo nello scontro diplomatico tra Iran e Stati Uniti. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha inviato una lettera a Papa Leone XIV chiedendo alle nazioni del mondo di contrastare quelle che definisce le richieste illegali di Washington. Teheran accusa Stati Uniti e Israele di crimini di guerra e sostiene che gli attacchi abbiano provocato migliaia di vittime civili. Secondo la CNN, Trump sarebbe intanto sempre più vicino a riprendere gli attacchi contro l'Iran e potrebbe convocare nelle prossime ore i suoi principali consiglieri per decidere la strategia definitiva.
2: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica il riconoscimento europeo del modello Albania nella gestione dei flussi migratori. Secondo la Premier, la dichiarazione adottata dal Consiglio d'Europa a Chisinau riconosce la legittimità di soluzioni innovative come gli hub di rimpatrio in paesi terzi. Meloni parla di un risultato importante e sostiene che l'approccio italiano ai flussi migratori sia ormai diventato un modello europeo condiviso.
1: Chiudiamo con lo sport. Gli Italian Open di tennis si attende oggi la ripresa della semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, sospesa ieri per la pioggia. Il numero uno al mondo tornerà in campo dal terzo set con un break di vantaggio e il punteggio di 4-2. Prima della sfida sul centrale è previsto il doppio con Simone Bolelli e Andrea Vassori impegnati nella semifinale del torneo. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 16:03.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio. Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Prima Radio, musica ed informazione.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da una marcata instabilità con nuvolosità compatta già dal mattino su Alpi, Prealpi, Appennino Tosco Emiliano, attesi rovesci sparsi, locali temporali più frequenti e intensi tra Levante Ligure, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nel corso della serata i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi. Sulle Alpi non si escludono deboli nevicate oltre 2.000-2.200 metri possibili, inoltre riduzione della visibilità per foschi e anche dense lungo il tratto orientale della pianura padana. Al centro il cielo si presenterà nuvoloso nella prima parte della giornata con rovesci locali tra Toscana, Umbria e Lazio, ma dal pomeriggio è previsto un generale miglioramento. Nelle prime ore del mattino saranno possibili foschie lungo i litorali tirrenici. Sulla Sardegna invece transito di velature, nubi medio-alte senza fenomeni significativi. Al sud e sulla Sicilia il tempo sarà più variabile. Al mattino nuvolosità più compatta interesserà Campania e Calabria tirrenica, con locali piogge o rovesci, destinati però a esaurirsi nel corso della giornata, lasciando spazio ad un graduale miglioramento sul resto del meridione e sulla Sicilia. Il cielo si manterrà poco nuvoloso con addensamenti più consistenti solo sui rilievi appenninici e sul Gargano. Le temperature minime saranno in aumento su Lazio, Alta Campania, Puglia e nelle aree interne di Abruzzo e Molise, mentre diminuiranno su Sicilia, Sardegna e lungo le coste dell'Emilia Romagna e del Piemonte occidentale. Le massime caleranno su Friuli Venezia Giulia, Campania e Calabria Tirrenica, ma aumenteranno sensibilmente su Sardegna, Piemonte, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia e Sicilia. I venti soffieranno forti da sud-ovest a tratti molto forti sul Mar Ligure e sull'Alto Tirreno, moderati al centro-nord fino al pomeriggio con attenuazione serale, più deboli o a regime di brezza altrove, salvo rinforzi da sud-est sul canale di Sicilia. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà da molto mosso ad agitato, mossi o molto mossi anche il Tirreno settentrionale, il Tirreno centrale occidentale, localmente l'Adriatico settentrionale, poco mossi o mossi altri bacini. E con i meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Baciami, baciami ancora e concentrati, ti prego.

sospetto attacco hacker iraniano contro stazioni di benzina americane. Teheran avvia colloqui con i paesi europei sul transito nello stretto di Hormuz. In Australia un sub muore dopo l'attacco di uno squalo bianco. Taranto, bimba di 2 anni investita da un'auto in retromarcia, ha aperto un'inchiesta. Dal 1° giugno rimborsi in autostrada per traffico e cantieri. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, funzionari statunitensi sospettano che hacker collegati all'Iran abbiano colpito i sistemi informatici di monitoraggio del carburante in alcune stazioni di servizio americane. Secondo quanto riferisce la CNN, gli attacchi avrebbero preso di mira dispositivi automatici collegati a internet e privi di password di protezione. Gli hacker sarebbero riusciti a manipolare le letture dei livelli di carburante senza però alterare fisicamente le quantità presenti nei serbatoi. Nessun danno concreto, almeno per il momento, ma l'episodio riaccende l'allarme sulla vulnerabilità delle infrastrutture critiche negli Stati Uniti e sui rischi legati alla cybersicurezza. Proseguono intanto le tensioni nel Golfo Persico. La televisione di Stato iraniana riferisce che alcuni paesi europei avrebbero avviato colloqui con Teheran per garantire il transito delle navi attraverso lo strategico stretto di Hormuz. Secondo i media iraniani, dopo contatti già avviati da Cina, Giappone e Pakistan, anche governi europei avrebbero aperto negoziati con la Marina delle Guardie Rivoluzionarie. Nel frattempo il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed Al Nahyan per discutere della crisi nel Golfo e della situazione iraniana. Ci trasferiamo in Australia, dove un subacqueo di 38 anni è morto dopo essere stato attaccato da uno squalo mentre praticava pesca subacquea vicino a Rottnest Island. Secondo la polizia, l'uomo si trovava insieme ad un amico nei pressi di una barriera corallina quando sarebbe stato morso alle gambe da un grande squalo bianco lungo circa 5 metri. Trasportato d'urgenza dai soccorritori sull'isola, il sub è morto poco dopo, nonostante i tentativi di rianimazione. E veniamo in Italia con la cronaca. Dramma nel Tarantino a San Marzano di San Giuseppe. Una bambina di 2 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto in retromarcia nei pressi della propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, alla guida del mezzo ci sarebbe stato un parente che non si sarebbe accorto della presenza della piccola. La bambina è stata trasportata all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, ma sarebbe arrivata già priva di vita. La procura ha aperto un fascicolo per chiarire la dinamica della tragedia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 18:01.

Questa è Prima Radio Digital.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio, solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi. Che note sono?

0: fare?
1: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
2: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da una marcata instabilità con nuvolosità compatta già dal mattino su Alpi, Prealpi, Appennino Tosco Emiliano, attesi rovesci sparsi locali temporali più frequenti e intensi tra Levante Ligure, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nel corso della serata i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi. Sulle Alpi non si escludono deboli nevicate oltre 2.000-2.200 metri possibili, inoltre riduzione della visibilità per sposchi e anche dense lungo il tratto orientale della pianura padana. Al centro il cielo si presenterà nuvoloso nella prima parte della giornata con rovesci locali tra Toscana, Umbria e Lazio, ma dal pomeriggio è previsto un generale miglioramento. Nelle prime ore del mattino saranno possibili foschie lungo i litorali tirrenici. Sulla Sardegna invece transito di velature, nubi medio-alte senza fenomeni significativi. Al sud e sulla Sicilia il tempo sarà più variabile, al mattino nuvolosità più compatta interesserà Campania e Calabria tirrenica con locali piogge o rovesci, destinati però a esaurirsi nel corso della giornata, lasciando spazio ad un graduale miglioramento sul resto del meridione e sulla Sicilia. Il cielo si manterrà poco nuvoloso con addensamenti più consistenti solo sui rilievi appenninici e sul Gargano. Le temperature minime saranno in aumento su Lazio, Alta Campania, Puglia e nelle aree interne di Abruzzo e Molise, mentre diminuiranno su Sicilia, Sardegna e lungo le coste dell'Emilia Romagna e del Piemonte occidentale. Le massime caleranno su Friuli Venezia Giulia, Campania e Calabria Tirrenica, ma aumenteranno sensibilmente su Sardegna, Piemonte, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia e Sicilia. I venti soffieranno forti da sud-ovest a tratti molto forti sul Mar Ligure e sull'Alto Tirreno, moderati al centro-nord fino al pomeriggio con attenuazione serale, più deboli o a regime di brezza altrove, salvo rinforzi da sud-est sul canale di Sicilia. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà da molto mosso ad agitato, mossi o molto mossi anche il Tirreno settentrionale, il Tirreno centrale occidentale, localmente l'Adriatico settentrionale, poco mossi o mossi altri bacini. E con i meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

perfetto attacco hacker iraniano contro stazioni di benzina americane. Teheran avvia colloqui con i paesi europei sul transito nello stretto di Hormuz. In Australia un SUV muore dopo l'attacco di uno squalo bianco. Taranto, bimba di 2 anni investita da un'auto in retromarcia, ha aperta un'inchiesta. Dal 1° giugno rimborsi in autostrada per traffico e cantieri. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, funzionari statunitensi sospettano che hacker collegati all'Iran abbiano colpito i sistemi informatici di monitoraggio del carburante in alcune stazioni di servizio americane. Secondo quanto riferisce la CNN, gli attacchi avrebbero preso di mira dispositivi automatici collegati a internet e privi di password di protezione. Gli hacker sarebbero riusciti a manipolare le letture dei livelli di carburante senza però alterare fisicamente le quantità presenti nei serbatoi. Un danno concreto, almeno per il momento, ma l'episodio riaccende l'allarme sulla vulnerabilità delle infrastrutture critiche negli Stati Uniti e sui rischi legati alla cybersicurezza.
2: Proseguono intanto le tensioni nel Golfo Persico. La televisione di Stato iraniana riferisce che alcuni paesi europei avrebbero avviato colloqui con Teheran per garantire il transito delle navi attraverso lo strategico stretto di Hormuz. Secondo i media iraniani, dopo contatti già avviati da Cina, Giappone e Pakistan, anche governi europei avrebbero aperto negoziati con la Marina delle Guardie Rivoluzionarie. Nel frattempo il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed Al Nahyan per discutere della crisi nel Golfo e della situazione iraniana.
1: Ci trasferiamo in Australia, dove un subacqueo di 38 anni è morto dopo essere stato attaccato da uno squalo mentre praticava pesca subacquea vicino a Rottnest Island. Secondo la polizia, l'uomo si trovava insieme ad un amico nei pressi di una barriera corallina quando sarebbe stato morso alle gambe da un grande squalo bianco lungo circa 5 metri. Trasportato d'urgenza dai soccorritori sull'isola, il sub è morto poco dopo, nonostante i tentativi di rianimazione.
2: E veniamo in Italia con la cronaca. Dramma nel Tarantino a San Marzano di San Giuseppe. Una bambina di 2 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto in retromarcia nei pressi della propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, alla guida del mezzo ci sarebbe stato un parente che non si sarebbe accorto della presenza della piccola. La bambina è stata trasportata all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, ma sarebbe arrivata già priva di vita. La procura ha aperto un fascicolo per chiarire la dinamica della tragedia.
1: Un'auto a tutta velocità ha travolto una decina di pedoni in centro a Modena. Ci sono feriti, alcuni in modo grave. È accaduto su via Emilia in pieno centro. L'uomo a bordo dell'auto, rimasto ferito, è scappato a piedi, non prima di ferire con un coltello una persona che aveva tentato di bloccarlo. L'uomo, 30 anni, di origini straniere, alla fine è stato fermato. La polizia, giunta immediatamente sul posto, indaga per capire le ragioni del gesto. Una donna, secondo le prime testimonianze, avrebbe perso entrambi le gambe.
2: Novità per gli automobilisti italiani: dal 1 giugno scatteranno rimborsi dei pedaggi autostradali in caso di forti ritardi causati da traffico o cantieri. La misura entrerà progressivamente in vigore su tutta la rete nazionale, secondo quanto previsto dalla nuova delibera dell'autorità di regolazione dei trasporti. Indennizzi varieranno in base alla lunghezza del percorso e minuti di ritardo accumulati rispetto ai tempi normali di percorrenza.
1: Chiudiamo con lo sport e il tennis. Agli Italian Open continua il momento straordinario di Jannik Sinner. Azzurro ha battuto in 3 set Daniil Medvedev, conquistando la finale del torneo romano. Dopo lo stop di ieri sera per la pioggia, il match è ripreso oggi pomeriggio con Sinner avanti nel 3° set. Il numero 1 al mondo ha chiuso la sfida con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-4 e domani affronterà il norvegese Casper Ruud nella finale del Masters 1000 romano, finale raggiunta anche nel doppio da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Ed è tutto anche per questa edizione del Radio Giornale. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:07.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da una marcata instabilità con nuvolosità compatta già dal mattino su Alpi, Prealpi, Appennino Tosco Emiliano, attesi rovesci sparsi, locali temporali più frequenti e intensi tra Levante Ligure, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nel corso della serata i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi. Sulle Alpi non si escludono deboli nevicate oltre 2.000-2.200 metri possibili, inoltre riduzione della visibilità per sposchi e anche dense lungo il tratto orientale della pianura padana. Al centro il cielo si presenterà nuvoloso nella prima parte della giornata con rovesci locali tra Toscana, Umbria e Lazio, ma dal pomeriggio è previsto un generale miglioramento. Nelle prime ore del mattino saranno possibili foschie lungo i litorali tirrenici. Sulla Sardegna invece transito di velature, nubi medio-alte senza fenomeni significativi. Al sud e sulla Sicilia il tempo sarà più variabile. Al mattino nuvolosità più compatta interesserà Campania e Calabria tirrenica, con locali piogge o rovesci, destinati però a esaurirsi nel corso della giornata, lasciando spazio ad un graduale miglioramento sul resto del meridione e sulla Sicilia. Il cielo si manterrà poco nuvoloso con addensamenti più consistenti solo sui rilievi appenninici e sul Gargano. Le temperature minime saranno in aumento su Lazio, Alta Campania, Puglia e nelle aree interne di Abruzzo e Molise, mentre diminuiranno su Sicilia, Sardegna e lungo le coste dell'Emilia Romagna e del Piemonte occidentale. Le massime caleranno su Friuli Venezia Giulia, Campania e Calabria Tirrenica, ma aumenteranno sensibilmente su Sardegna, Piemonte, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia e Sicilia. I venti soffieranno forti da sud-ovest a tratti molto forti sul Mar Ligure e sull'Alto Tirreno, moderati al centro-nord fino al pomeriggio con attenuazione serale, più deboli o a regime di brezza altrove, salvo rinforzi da sud-est sul canale di Sicilia. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà da molto mosso ad agitato, mossi o molto mossi anche il Tirreno settentrionale, il Tirreno centrale occidentale, localmente l'Adriatico settentrionale, poco mossi o mossi altri bacini. E con i meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

rispetto a attacco hacker iraniano contro stazioni di benzina americane. Teheran avvia colloqui con i paesi europei sul transito nello stretto di Hormuz. In Australia un sub muore dopo l'attacco di uno squalo bianco. Taranto, bimba di 2 anni investita da un'auto in retromarcia, ha aperto un'inchiesta. Dal 1° giugno rimborsi in autostrada per traffico e cantieri. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancava tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, funzionari statunitensi sospettano che hacker collegati all'Iran abbiano colpito i sistemi informatici di monitoraggio del carburante in alcune stazioni di servizio americane. Secondo quanto riferisce la CNN, gli attacchi avrebbero preso di mira dispositivi automatici collegati a internet e privi di password di protezione. Gli hacker sarebbero riusciti a manipolare le letture dei livelli di carburante senza però alterare fisicamente le quantità presenti nei serbatoi. Un danno concreto, almeno per il momento, ma l'episodio riaccende l'allarme sulla vulnerabilità delle infrastrutture critiche negli Stati Uniti e sui rischi legati alla cybersicurezza.
2: Proseguono intanto le tensioni nel Golfo Persico. La televisione di Stato iraniana riferisce che alcuni paesi europei avrebbero avviato colloqui con Teheran per garantire il transito delle navi attraverso lo strategico stretto di Hormuz. Secondo i media iraniani, dopo contatti già avviati da Cina, Giappone e Pakistan, anche governi europei avrebbero aperto negoziati con la Marina delle Guardie Rivoluzionarie. Nel frattempo il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed Al Nahyan per discutere della crisi nel Golfo e della situazione iraniana.
1: Ci trasferiamo in Australia, dove un subacqueo di 38 anni è morto dopo essere stato attaccato da uno squalo mentre praticava pesca subacquea vicino a Rottnest Island. Secondo la polizia, l'uomo si trovava insieme ad un amico nei pressi di una barriera corallina quando sarebbe stato morso le gambe da un grande squalo bianco lungo circa 5 metri. Trasportato d'urgenza dai soccorritori sull'isola, il sub è morto poco dopo, nonostante i tentativi di rianimazione.
2: E veniamo in Italia con la cronaca. Dramma nel Tarantino a San Marzano di San Giuseppe. Una bambina di 2 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto in retromarcia nei pressi della propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, alla guida del mezzo ci sarebbe stato un parente che non si sarebbe accorto della presenza della piccola. La bambina è stata trasportata all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, ma sarebbe arrivata già priva di vita. La procura ha aperto un fascicolo per chiarire la dinamica della tragedia.
1: Un'auto a tutta velocità ha travolto una decina di pedoni in centro a Modena. Ci sono feriti, alcuni in modo grave. È accaduto su via Emilia in pieno centro. L'uomo a bordo dell'auto è rimasto ferito e scappato a piedi, non prima di ferire con un coltello una persona che aveva tentato di bloccarlo. L'uomo, 30 anni, di origini straniere, alla fine è stato fermato. La polizia, giunta immediatamente sul posto, indaga per capire le ragioni del gesto. Una donna, secondo le prime testimonianze, avrebbe perso entrambi le gambe.
2: Novità per gli automobilisti italiani: dal 1 giugno scatteranno i rimborsi dei pedaggi autostradali in caso di forti ritardi causati da traffico o cantieri. La misura entrerà progressivamente in vigore su tutta la rete nazionale, secondo quanto previsto dalla nuova delibera dell'autorità di regolazione dei trasporti. Indennizzi varieranno in base alla lunghezza del percorso e minuti di ritardo accumulati rispetto ai tempi normali di percorrenza.
1: Chiudiamo con lo sport e il tennis. Agli Italian Open continua il momento straordinario di Jannik Sinner. Azzurro ha battuto in 3 set Daniil Medvedev, conquistando la finale del torneo romano. Dopo lo stop di ieri sera per la pioggia, il match è ripreso oggi pomeriggio con Sinner avanti nel 3° set. Il numero 1 al mondo ha chiuso la sfida con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-4 e domani affronterà il norvegese Casper Ruud nella finale del Masters 1000 romano, finale raggiunta anche nel doppio da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Ed è tutto anche per questa edizione del Radio Giornale. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 21:01.
3: Giocattoli in soffitta, suoni in vinile.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
18: Prima Radio. Musica ed informazione.
19: Giocattoli in soffitta, suoni in vinile.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: 주세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da una marcata instabilità con nuvolosità compatta già dal mattino su Alpi, Prealpi, Appennino Tosco Emiliano, attesi rovesci sparsi, locali temporali più frequenti e intensi tra Levante Ligure, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nel corso della serata i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi. Sulle Alpi non si escludono deboli nevicate oltre 2.000-2.200 metri possibili, inoltre riduzione

0: Variabile, al mattino nuvolosità più compatta interesserà Campania e Calabria Tirrenica con locali piogge o rovesci, destinati però a esaurirsi nel corso della giornata, lasciando spazio ad un graduale miglioramento sul resto del meridione e sulla Sicilia. Il cielo si manterrà poco nuvoloso con addensamenti più consistenti solo sui rilievi appennici e sul Gargano. Le temperature minime saranno in aumento su Lazio, Alta Campania, Puglia e nelle aree interne di Abruzzo e Molise, mentre diminuiranno su Sicilia, Sardegna e lungo le coste dell'Emilia Romagna e del Piemonte occidentale. Le massime caleranno su Friuli Venezia Giulia, Campania e Calabria Tirrenica, ma aumenteranno sensibilmente su Sardegna, Piemonte, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia e Sicilia. I venti soffieranno forti da sud-ovest a tratti molto forti sul Mar Ligure e sull'Alto Tirreno, moderati al centro-nord fino al pomeriggio con attenuazione serale, più deboli o a regime di brezza altrove, salvo rinforzi da sud-est sul canale di Sicilia. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà da molto mosso ad agitato, mossi o molto mossi anche il Tirreno settentrionale, il Tirreno centrale occidentale, localmente l'Adriatico settentrionale, poco mossi o mossi altri bacini. E con i meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

prima radio digital. Prima

0: Che dai, genietto! Vieni fuori! Mi resta ancora un desiderio! Mi devi sistemare la radio! È sempre disturbata! E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus.

0: accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però! Più qualità,
0: più radio.
1: Con DAB Plus.
2: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: È 1:03.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
2: È un'incognita ogni sola mia, è un'attesa pare un'agonia.

0: E questo purpurì vorrei concluderlo con un brano che io amo molto, tratto da un album che amo ancora di più, scritto da Ivano Fossati, Vola.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.